per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

dentro.

Bene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

interviene esplorando il fenomeno dell'esobiologia tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Qui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Purtroppo oggi esiste una grave malattia, perché è così tutto sommato che la si può chiamare, quella degli allevamenti degli animali da reddito. Far crescere animali come bovini, maiali, conigli, tacchini, agnelli, capretti, polli, pesci e crostacei in condizioni terribili dal punto di vista del diritto alla vita, per poi ucciderli anche brutalmente per mangiarli, non è cosa degna di un essere umano. E comunque anche sfruttare mucche o pecore per il loro latte, strappare loro i cuccioli per mangiarli, triturare i pulcini maschi perché non servono alla produzione e sfruttare le galline per far fare uova all'infinito è altrettanto disumano. Allora, come si può interrompere questa catena diabolica? Che ruolo diretto possiamo avere noi in questo? E ognuno di noi cosa può fare? Ebbene, non mi riferisco a grandi paroloni o rivolgermi a teorie astratte, perché ognuno di noi può fare una rivoluzione, già adesso, da subito, e mi riferisco alla rivoluzione nel piatto. Ognuno di noi può decidere con una scelta chiara e consapevole di smettere da ora di cibarsi di animali e i loro derivati e passare a un'alimentazione a base vegetale. Oggi si può ed è facile, perché al supermercato si trovano ormai moltissimi cibi vegan e cibi sostitutivi, sia di carni che di derivati, a base vegetale, che persino imitano bene i cibi classici a base animale a cui ci hanno abituati fin da piccoli. Troviamo persino il tonno e il salmone vegan. Comunque, sono davvero tanti i motivi per indirizzarsi verso la scelta di una dieta a base vegetale. C'è un motivo etico, ovvero riconoscere gli animali da reddito esseri pari a noi, che provano sentimenti, che sanno giocare, sanno comunicare, sono pieni di ingegno, sono intelligenti, sono senzienti e apprezzano appieno la vita. E sono pari anche al nostro cane o gatto che vivono nelle nostre case. E loro non li mangiamo. C'è anche, la scelta può essere anche indirizzata come ambientale e di salute per noi stessi. C'è una mole di studi riguardo le scelte alimentari e la sostenibilità ambientale, studi che hanno confermato, proprio anche con dovizia di dati, che più vegetale la dieta, più basso è l'impatto ambientale della singola persona. È pazzesco come sia ampia la differenza tra dieta vegetale e dieta onnivora media in termini di spreco di risorse, di inquinamento, di deforestazione, di emissione di gas serra e di consumo di energia. E poi ricordiamoci che è tutto collegato. Più la dieta è vegetale, più è benefica per la salute umana e allo stesso tempo per quella del pianeta, ma anche per la giustizia verso gli animali e anche verso la società stessa. Ecco anche un'altra domanda. Avete mai pensato che continuare a mangiare carne oggi sia dovuto a una ipnosi collettiva? Perché tutti fanno così, si è sempre fatto così, e non si immagina chi c'è dietro alla bistecca o all'hamburger, o anche alla fetta di prosciutto. Così si mangiano gli animali per abitudine, ma proviamo a guardare la cosa da un altro punto di vista, dal di fuori di questo film. Possiamo smettere e farne a meno? Può sembrare difficile, ma non è difficile, basta scegliere. Attuare un atto di consapevolezza può fare la differenza, per oggi stesso e per il futuro. Perché se continuiamo a mangiare carne, dove va il pianeta? E noi dove andiamo? È tempo di non tergiversare, perché è tempo di avere a cuore il destino del pianeta su cui viviamo, della natura che ci ha accolto, generato qui sulla Terra, di tutti gli esseri viventi che con noi l'abitano e la condividono. Già Albert Einstein riconosceva il fatto che niente aumenterà le possibilità di sopravvivenza della vita sul pianeta, sulla Terra, quanto l'evoluzione verso una dieta vegetale. Ma allora, come procedere in pratica? La prima cosa fondamentale è scegliere in prima persona, proprio per cambiare le cose. Intanto conoscere cosa c'è realmente dietro l'industria della carne. Questo porta a liberarsi dal legame con obsolete tradizioni del cibo e dei menù a base di animali, includendo anche i loro derivati, perché gli animali da reddito sono praticamente soggetti a grandi

0: sofferenze, anche solo per la produzione di latte e uova, non dimentichiamocelo. Si tratta oggi di fare una scelta con consapevolezza riguardo a ciò che mangiamo, consapevolezza sul destino che hanno ogni giorno milioni di esseri pari a noi per diritto alla vita, mentre invece sono maltrattati, sfruttati e poi uccisi per il solo fatto di essere mangiati. Posso assicurare che una scelta fatta con chiarezza su tutto questo porta noi stessi a essere felici, felici di non contribuire più a una oscura abitudine di morte. Porta a vedere l'abitudine a mangiare carne con occhi diversi, un po' come vedessimo la cosa dal di fuori, nel suo aspetto reale, cioè una vera assurdità e incongruenza. Una scelta che garantisco in prima persona porta a sentirsi bene e in armonia, sia con se stessi che anche e porta anche a sentirsi uniti e affratellati a tutte le forme di vita. Perché anche la scienza ci spiega che è tutto collegato e siamo tutti collegati, siamo tutti uguali, tutti generati dalla stessa matrice, cioè da Madre Terra, come chiamata dai popoli naturali del pianeta. Perché Madre Terra ci accoglie, ci nutre, compresa l'aria e l'acqua, e secondo antiche conoscenze contiene in sé anche il senso di una realtà più intima, tutta da scoprire, di armonia e di benessere. Un'esperienza, cioè, ecospirituale, proprio come vissuta dai popoli naturali. Personalmente, io pratico la meditazione con la musica del vuoto dell'antica esperienza druidica dei nostri territori europei e pratico anche la Kemo Vad, cioè la meditazione in movimento, che arriva dalla stessa matrice dello sciamanesimo druidico. Un modo semplice che mi fa arrivare ad avere subito benessere e riconoscermi parte di qualcosa di molto più vasto, che da una parte mi allarga i confini e dall'altra mi fa stare bene e mi arricchisce di vitalità e creatività in tanti campi, comprese mille idee per una cucina cruelty free. E dall'altra mi fa stare serena perché so di non nuocere ai miei fratelli animali. Una seconda cosa e conseguente al primo punto è quella, ad esempio, di iniziare con dei menu cruelty free a casa, sia per se stessi e magari coinvolgendo anche i propri familiari, esponendo le motivazioni della propria scelta. E poi ancora si può procedere oltre, per esempio richiedere nelle scuole, negli ospedali, nelle università, la presenza di dieta vegetale nelle mense. Sarà anche questo un passo verso la socializzazione del cibo vegetale, cosa che possono richiedere gli studenti, gli insegnanti o i genitori degli alunni, così come i degenti o il personale sanitario negli ospedali. Insomma, basta iniziare, perché come ci insegna la legge del marketing, è la richiesta che governa il mercato. E soprattutto tenendo presente che l'alimentazione a base vegetale è la migliore alimentazione che il nostro organismo possa desiderare, se vogliamo aggiungere anche le motivazioni nutrizionistiche. Infatti, la dieta vegana esclude tutti i prodotti di origine animale, come dimostrato essere principalmente dannosi e scatenanti innumerevoli patologie, da quelle metaboliche a cardiovascolari a tumorali, e fornisce tutti i nutrienti necessari contenuti sufficientemente nei cereali, nei legumi, nella verdura, nella frutta secca e nei semi oleosi. Infatti, un'alimentazione vegetale è adatta a tutte le fasi della vita, perché c'è tutto. Sono presenti carboidrati, proteine, sali minerali, vitamine, fibre, acqua. Tra l'altro, la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana in Italia propone una cosa intelligente che viene in aiuto a chi si approccia all'alimentazione a base vegetale. Cioè, al posto della piramide alimentare come riferimento, propone il piatto vegano, che è semplice da comporre nella giornata, insegnando a costruire un piatto completo con proteine, tendenzialmente legumi, con cereali, preferibilmente integrali, con verdure e frutta. E poi ancora, l'alimentazione a base vegetale è molto versatile. I legumi possono anche trasformarsi in hummus, in crocchette, in polpette, in burger o sughi per la pasta. Ed è tutto cibo che si può preparare facilmente a casa. E poi ricordiamo anche che scegliere vegan ha un impatto ambientale ridotto e una facile accessibilità economica, se si basa su ingredienti di base come i legumi e i cereali. Ma oggi anche i sostitutivi di carne e latte hanno prezzi accessibili nei supermercati. Bene, dopo questa carrellata direi che possiamo fermarci un attimo per la pubblicità. A presto! A tra poco.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Megan C. Vediamo allora adesso insieme cosa comprende una alimentazione vegana varia nella giornata. Allora, cominciamo intanto i cereali integrali. Questo gruppo include pane, pasta, riso, cereali per la colazione, il frumento, il mais, il miglio, l'orzo, l'avena, segale, farro, kamut, quinoa, bulgur, couscous, fette biscottate, grissini e cracker. Insomma, un elenco sostanzioso. Anche il latte di riso appartiene a questo gruppo e ogni pasto va costruito intorno a un bel piatto di cereali, perché sono ricchi di fibre, di carboidrati complessi, di proteine, di vitamina B, di vitamina E, di ferro e di zinco. Poi ci sono i legumi, la frutta secca e altri cibi ricchi di proteine. Infatti i legumi, giusto per intenderci, comprendono tutti i tipi di fagioli, i piselli, tutti i tipi di lenticchie, le fave, le cicerchie, i ceci, i lupini, la soia. In questo gruppo vanno poi anche inclusi il tofu, il tempeh, le bevande vegetali e gli altri prodotti a base di soia o di altri legumi. Poi la frutta secca, cioè noci, arachidi, mandorle, nocciole, noci del Brasile, pinoli, pistacchi e anacardi. E poi ancora i semi oleosi o oleaginosi, cioè i semi di zucca, di girasole, di sesamo e di lino. Tra l'altro, questo gruppo di cibi è un'ottima fonte di fibre, di proteine, di ferro, di calcio, di zinco, di vitamine del gruppo B e di acidi grassi omega 3. Passiamo poi anche alla verdura. La verdura è ricca di nutrienti e anche di sostanze protettive per la salute. Pensiamo alla vitamina C, al beta-carotene, alla riboflavina, al ferro, al calcio, alle fibre e ancora altri micronutrienti. Poi, per esempio, le verdure a foglia verde scuro come la cicoria, la bieta, la rucola e le crucifere, quindi broccoli e cavoli, sono fonti particolarmente ricche di queste importanti sostanze. Le verdure giallo scuro arancio, come le carote, la zucca, le patate dolci e il melone, sono invece ricche di beta-carotene. È quindi un bene inserire nella dieta porzioni generosi e varie di verdura. E poi passiamo alla frutta, la frutta fresca e la frutta secca. La frutta è ricca di fibre, di vitamina C e di beta-carotene. Quindi cercate sempre di includere almeno una porzione di frutta ricca di vitamina C, come agrumi, meloni e fragole, nella giornata. Preferite tendenzialmente la frutta intera ai succhi o agli estratti, perché sono questi deprivati di fibre. E poi, infine, i grassi. Il gruppo dei grassi comprende gli oli, la maionese vegetale e la margarina. E è opportuno orientarsi su 2 porzioni al giorno, anche perché si tratta di cibi ipercalorici. Da non trascurare poi sono gli alimenti che forniscono al nostro organismo acidi grassi omega 3, come quelli che sono contenuti nel gruppo dei legumi, della frutta secca e dei grassi. In particolare, i grassi vanno scelti con attenzione e vanno preferiti gli oli vegetali non tropicali e non idrogenati. Cioè, in particolare, l'olio di semi di lino fornisce l'acido alfa-linoleico, che si caratterizza come un precursore degli acidi grassi omega 3, che sono proprio fondamentali per il nostro benessere. Tutti i grassi, da ricordare, quelli solidi, che sono solidi a temperatura ambiente, ovvero gli oli tropicali di cocco e di palma e le margarine, contengono elevate quantità di grassi saturi o transidrogenati, che sono dannosi e vanno utilizzati in modo molto limitato e solo se indispensabile. Infine, per completare il quadro, ecco ancora qualche informazione. In una dieta 100% vegetale, il calcio, parliamo di calcio, può essere ottenuto da diversi cibi vegetali, come ad esempio le verdure a foglia verde, i cavoli, il tofu, le mandorle, il sesamo, i fichi secchi, il latte di soia. In più ricordiamo che le acque minerali a elevato contenuto di calcio, quindi oltre 300 mg per litro, e povere di sodio, quindi che sia inferiore a 50 mg per litro, costituiscono un'ottima fonte di calcio supplementare che è facilmente assimilabile. Bere tra 1,5 litri e 2 litri di acqua al giorno fornisce una quantità di calcio di almeno 500-600 mg solo a partire da questa fonte. Il luogo più comune, no? Diciamo diffuso, è che mangiare carne è indispensabile per una dieta sana ed equilibrata, perché solo questo alimento contiene proteine complete o nobili. Ecco, volevo intrattenermi su questo perché non è vero. Tutte le proteine, se noi mangiamo vegetale, e tutti gli aminoacidi essenziali li possiamo avere. In che modo? Allora, se mangiamo un vegetale da solo, magari non contiene tutti gli 8 aminoacidi essenziali, no? Nelle quantità adeguate, però possiamo in ogni caso completare, no? Con i vari elementi, infatti per quello che si diceva una dieta varia, possiamo completare gli elementi con tutti insieme per avere tutti gli 8 aminoacidi. Quindi facciamo un esempio. Se vengono combinati fra loro nello stesso pasto oppure nella giornata cereali e legumi, ecco che quindi non ci sono problemi di carenza. E quindi sfatiamo anche questo luogo comune, perché sinceramente non è vero che solo gli alimenti animali contengono tutte le proteine essenziali, assolutamente no. Pensiamo magari ai nostri nonni che mangiavano i frutti della terra e stavano benissimo e lavoravano la terra con forza. Facciamo ancora una postilla però sulla vitamina B12, che di solito è sempre un po' un punto, diciamo, sempre trattato. Per qualsiasi tipo di dieta, che sia onnivora, vegetariana, vegana, è sempre bene calcolare il valore nel sangue di ognuno di vitamina B12, perché così ognuno potrà sapere se deve integrare o no questo elemento, e quindi non fa differenza la dieta che segue. Va bene, allora, diciamo che per oggi, partendo dopo tutte queste istruzioni, che sono un po' anche un po' da digerire, diciamo, come finale partirei proprio anche dal fatto che in genere la trasmissione Vegan Sì va in onda all'ora di pranzo. Quindi avete mai pensato a chi c'è nel piatto e che cosa c'è dietro al cibo animale, di derivazione animale? Allora chiediamocelo e vi garantisco che la scelta armonica, la scelta ecospirituale, si può fare fin da subito e può essere proprio il leitmotiv della propria vita. Perché, proprio come ben espresso nel libro Ecospiritualità a tavola di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, a cui ho avuto anche l'onore e il piacere di dare un mio piccolo contributo dal punto di vista nutrizionale, cita questo, che io vi riporto perché lo trovo molto bello. Una vita armonica deve tener conto anche dell'alimentazione. Il cibo che consumiamo ogni giorno può essere un veicolo di sofferenza o di armonia. Si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi. E questo produrrà un cambiamento in meglio nella nostra vita, ma soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Bene, questo è molto bello. Siamo arrivati al termine della trasmissione e visto che oggi ho citato la mia esperienza sulla meditazione e l'armonia che genera, vi vorrei ricordare che ogni martedì, proprio qui su Radio Dreamland, per chi lo desideri, si può unire a tutti i meditanti nell'ascolto della meditazione con la musica del vuoto, suonata al flauto da Giancarlo Barbadoro, fondatore di questa radio e proprio del concetto di ecospiritualità. Ispirata questa meditazione a un mondo migliore, un mondo antispecista e pacifico, perché chi medita supera tutti i conflitti e si sente unito e affratellato a Madre Terra e a tutti i suoi figli. Basta provare. Ah, e ancora vi ricordo il libro Ecospiritualità a tavola, che lo potete trovare online al sito triskeledition.com, anche in ebook e Kindle, oppure in forma cartacea alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino. E in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà dal 14 al 18 maggio, lo potete anche trovare allo stand dell'edizione Triskel, stand F10, padiglione 2. Tra l'altro, proprio presso questo stand, sabato 16 maggio alle ore 18 si terrà una dimostrazione di Kemovad, la meditazione in movimento, e domenica 17 maggio alle ore 19 la meditazione planetaria, a cui tutti possono partecipare. Bene, adesso non ci resta che salutarci, ma soprattutto rimanete connessi qui su radiodreamland.it, la voce dell'ecospiritualità. Ciao a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

0: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
1: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland, e ben ritrovati. Comincio subito con una domanda. Avete mai pensato che il cibo può avere un ruolo importante per un futuro felice? Purtroppo oggi esiste una grave malattia, perché è così tutto sommato che la si può chiamare, quella degli allevamenti degli animali da reddito. Far crescere animali come bovini, maiali, conigli, tacchini, agnelli, capretti, polli, pesci e crostacei in condizioni terribili dal punto di vista del diritto alla vita, per poi ucciderli anche brutalmente per mangiarli, non è cosa degna di un essere umano. E comunque anche sfruttare mucche o pecore per il loro latte, strappare loro i cuccioli per mangiarli, triturare i pulcini maschi perché non servono alla produzione e sfruttare le galline per far fare uova all'infinito è altrettanto disumano. Allora, come si può interrompere questa catena diabolica? Che ruolo diretto possiamo avere noi in questo? E ognuno di noi cosa può fare? Ebbene, non mi riferisco a grandi paroloni o rivolgermi a teorie astratte, perché ognuno di noi può fare una rivoluzione, già adesso, da subito, e mi riferisco alla rivoluzione nel piatto. Ognuno di noi può decidere con una scelta chiara e consapevole di smettere da ora di cibarsi di animali e i loro derivati e passare a un'alimentazione a base vegetale. Oggi si può ed è facile, perché al supermercato si trovano ormai moltissimi cibi vegan e cibi sostitutivi, sia di carni che di derivati, a base vegetale, che persino imitano bene i cibi classici a base animale a cui ci hanno abituati fin da piccoli. Troviamo persino il tonno e il salmone vegan. Comunque, sono davvero tanti i motivi per indirizzarsi verso la scelta di una dieta a base vegetale. C'è un motivo etico, ovvero riconoscere gli animali da reddito esseri pari a noi, che provano sentimenti, che sanno giocare, sanno comunicare, sono pieni di ingegno, sono intelligenti, sono senzienti e apprezzano appieno la vita. E sono pari anche al nostro cane o gatto che vivono nelle nostre case. E loro non li mangiamo. C'è anche, la scelta può essere anche indirizzata come ambientale e di salute per noi stessi. C'è una mole di studi riguardo le scelte alimentari e la sostenibilità ambientale, studi che hanno confermato, proprio anche con dovizia di dati, che più vegetale la dieta, più basso è l'impatto ambientale della singola persona. È pazzesco come sia ampia la differenza tra dieta vegetale e dieta onnivora media in termini di spreco di risorse, di inquinamento, di deforestazione, di emissione di gas serra e di consumo di energia. E poi ricordiamoci che è tutto collegato. Più la dieta è vegetale, più è benefica per la salute umana e allo stesso tempo per quella del pianeta, ma anche per la giustizia verso gli animali e anche verso la società stessa. Ecco anche un'altra domanda. Avete mai pensato che continuare a mangiare carne oggi sia dovuto a una ipnosi collettiva? Perché tutti fanno così, si è sempre fatto così, e non si immagina chi c'è dietro alla bistecca o all'hamburger, o anche alla fetta di prosciutto. Così si mangiano gli animali per abitudine, ma proviamo a guardare la cosa da un altro punto di vista, dal di fuori di questo film. Possiamo smettere e farne a meno? Può sembrare difficile, ma non è difficile, basta scegliere. Attuare un atto di consapevolezza può far la differenza, per oggi stesso e per il futuro. Perché se continuiamo a mangiare carne, dove va il pianeta? E noi dove andiamo? È tempo di non tergiversare, perché è tempo di avere a cuore il destino del pianeta su cui viviamo, della natura che ci ha accolto, generato qui sulla Terra, di tutti gli esseri viventi che con noi l'abitano e la condividono. Già Albert Einstein riconosceva il fatto che niente aumenterà le possibilità di sopravvivenza della vita sul pianeta, sulla Terra, quanto l'evoluzione verso una dieta vegetale. Ma allora, come procedere in pratica? La prima cosa fondamentale è scegliere in prima persona, proprio per cambiare le cose. Intanto conoscere cosa c'è realmente dietro l'industria della carne. Questo porta a liberarsi dal legame con obsolete tradizioni del cibo e dei menù a base di animali, includendo anche i loro derivati, perché gli animali da reddito sono praticamente soggetti a grandi sofferenze, anche solo per la produzione di latte e uova, non dimentichiamocelo. Si tratta oggi di fare una scelta con consapevolezza riguardo a ciò che mangiamo, consapevolezza sul destino che hanno ogni giorno milioni di esseri pari a noi per diritto alla vita, mentre invece sono maltrattati, sfruttati e poi uccisi per il solo fatto di essere mangiati. Posso assicurare che una scelta fatta con chiarezza su tutto questo porta noi stessi a essere felici, felici di non contribuire più a una oscura abitudine di morte. Porta a vedere l'abitudine a mangiare carne con occhi diversi, un po' come vedessimo la cosa dal di fuori, nel suo aspetto reale, cioè una vera assurdità e incongruenza. Una scelta che garantisco in prima persona porta a sentirsi bene e in armonia, sia con se stessi che anche e porta anche a sentirsi uniti e affratellati a tutte le forme di vita. Perché anche la scienza ci spiega che è tutto collegato e siamo tutti collegati, siamo tutti uguali, tutti generati dalla stessa matrice, cioè da Madre Terra, come chiamata dai popoli naturali del pianeta, perché Madre Terra ci accoglie, ci nutre, compresa l'aria e l'acqua, e secondo antiche conoscenze contiene in sé anche il senso di una realtà più intima, tutta da scoprire, di armonia e di benessere, una esperienza, cioè ecospirituale, proprio come vissuta dai popoli naturali. Personalmente io pratico la meditazione con la musica del vuoto, dell'antica esperienza druidica dei nostri territori europei, e pratico anche la Kemovad, cioè la meditazione in movimento, che arriva dalla stessa matrice dello sciamanesimo druidico. Un modo semplice che mi fa arrivare ad avere subito benessere e riconoscermi parte di qualcosa di molto più vasto, che da una parte mi allarga i confini e dall'altra mi fa stare bene e mi arricchisce di vitalità e creatività in tanti campi, comprese mille idee per una cucina cruelty free. E dall'altra mi fa stare serena perché so di non nuocere ai miei fratelli animali. Una seconda cosa e conseguente al primo punto è quella ad esempio di iniziare con dei menù cruelty free a casa, sia per se stessi e magari coinvolgendo anche i propri familiari, esponendo le motivazioni della propria scelta. E poi ancora si può procedere oltre, per esempio richiedere nelle scuole, negli ospedali, nelle università, la presenza di dieta vegetale nelle mense. Sarà anche questo un passo verso la socializzazione del cibo vegetale, cosa che possono richiedere gli studenti, gli insegnanti o i genitori degli alunni, così come i degenti o il personale sanitario negli ospedali. Insomma, basta iniziare, perché come ci insegna la legge del marketing, è la richiesta che governa il mercato. E soprattutto tenendo presente che l'alimentazione a base vegetale è la migliore alimentazione che il nostro organismo possa desiderare, se vogliamo aggiungere anche le motivazioni nutrizionistiche. Infatti, la dieta vegana esclude tutti i prodotti di origine animale, come dimostrato essere principalmente dannosi e scatenanti innumerevoli patologie, da quelle metaboliche a cardiovascolari a tumorali, e fornisce tutti i nutrienti necessari contenuti sufficientemente nei cereali, nei legumi, nella verdura, nella frutta secca e nei semi oleosi. Infatti, un'alimentazione vegetale è adatta a tutte le fasi della vita, perché c'è tutto. Sono presenti carboidrati, proteine, sali minerali, vitamine, fibre, acqua. Tra l'altro, la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana in Italia propone una cosa intelligente che viene in aiuto a chi si approccia all'alimentazione a base vegetale. Cioè, al posto della piramide alimentare come riferimento, propone il piatto vegano, che è semplice da comporre nella giornata, insegnando a costruire un piatto completo con proteine, tendenzialmente legumi, con cereali, preferibilmente integrali, con verdure e frutta. E poi ancora, l'alimentazione a base vegetale è molto versatile. I legumi possono anche trasformarsi in hummus, in crocchette, in polpette, in burger o sughi per la pasta. ed è tutto cibo che si può preparare facilmente a casa. E poi ricordiamo anche che scegliere vegan ha un impatto ambientale ridotto e una facile accessibilità economica se si basa su ingredienti di base come legumi e cereali. Ma oggi anche i sostitutivi di carne e latte hanno prezzi accessibili nei supermercati. Bene, dopo questa carrellata direi che possiamo fermarci un attimo per la pubblicità. A tra poco!
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Megan C. Vediamo allora adesso insieme cosa comprende una alimentazione vegana varia nella giornata. Allora, cominciamo intanto i cereali integrali. Questo gruppo include pane, pasta, riso, cereali per la colazione, il frumento, il mais, il miglio, l'orzo, l'avena, segale, farro, kamut, quinoa, bulgur, couscous, fette biscottate, grissini e cracker. Insomma, un elenco sostanzioso. Anche il latte di riso appartiene a questo gruppo e ogni pasto va costruito intorno a un bel piatto di cereali, perché sono ricchi di fibre, di carboidrati complessi, di proteine, di vitamina B, di vitamina E, di ferro e di zinco. Poi ci sono i legumi, la frutta secca e altri cibi ricchi di proteine. Infatti i legumi, giusto per intenderci, comprendono tutti i tipi di fagioli, i piselli, tutti i tipi di lenticchie, le fave, le cicerchie, i ceci, i lupini, la soia. In questo gruppo vanno poi anche inclusi il tofu, il tempeh, le bevande vegetali e gli altri prodotti a base di soia o di altri legumi. Poi la frutta secca, cioè noci, arachidi, mandorle, nocciole, noci del Brasile, pinoli, pistacchi e anacardi. E poi ancora i semi oleosi o oleaginosi, cioè i semi di zucca, di girasole, di sesamo e di lino. Tra l'altro, questo gruppo di cibi è un'ottima fonte di fibre, di proteine, di ferro, di calcio, di zinco, di vitamine del gruppo B e di acidi grassi omega 3. Passiamo poi anche alla verdura. La verdura è ricca di nutrienti e anche di sostanze protettive per la salute. Pensiamo alla vitamina C, al beta-carotene, alla riboflavina, al ferro, al calcio, alle fibre e ancora altri micronutrienti. Poi, per esempio, le verdure a foglia verde scuro come la cicoria, la bieta, la rucola e le crucifere, quindi broccoli e cavoli, sono fonti particolarmente ricche di queste importanti sostanze. Le verdure giallo scuro arancio, come le carote, la zucca, le patate dolci e il melone, sono invece ricche di beta-carotene. È quindi un bene inserire nella dieta porzioni generosi e varie di verdura. E poi passiamo alla frutta, la frutta fresca e la frutta secca. La frutta è ricca di fibre, di vitamina C e di beta-carotene. Quindi cercate sempre di includere almeno una porzione di frutta ricca di vitamina C, come agrumi, meloni e fragole, nella giornata. Preferite tendenzialmente la frutta intera ai succhi o agli estratti, perché sono questi deprivati di fibre. E poi, infine, i grassi. Il gruppo dei grassi comprende gli oli, la maionese vegetale e la margarina. E è opportuno orientarsi su 2 porzioni al giorno, anche perché si tratta di cibi ipercalorici. Da non trascurare poi sono gli alimenti che forniscono al nostro organismo acidi grassi omega 3, come quelli che sono contenuti nel gruppo dei legumi, della frutta secca e dei grassi. In particolare, i grassi vanno scelti con attenzione e vanno preferiti gli oli vegetali non tropicali e non idrogenati. Cioè, in particolare, l'olio di semi di lino fornisce l'acido alfa-linoleico, che si caratterizza come un precursore degli acidi grassi omega 3, che sono proprio fondamentali per il nostro benessere. Tutti i grassi, da ricordare, quelli solidi, che sono solidi a temperatura ambiente, ovvero gli oli tropicali di cocco e di palma e le margarine, contengono elevate quantità di grassi saturi o transidrogenati, che sono dannosi e vanno utilizzati in modo molto limitato e solo se indispensabile. Infine, per completare il quadro, ecco ancora qualche informazione. In una dieta 100% vegetale, il calcio, parliamo di calcio, può essere ottenuto da diversi cibi vegetali, come ad esempio le verdure a foglia verde, i cavoli, il tofu, le mandorle, il sesamo, i fichi secchi, il latte di soia. In più ricordiamo che le acque minerali a elevato contenuto di calcio, quindi oltre 300 mg per litro, e povere di sodio, quindi che sia inferiore a 50 mg per litro, costituiscono un'ottima fonte di calcio supplementare che è facilmente assimilabile. Bere tra 1,5 litri e 2 litri di acqua al giorno fornisce una quantità di calcio di almeno 500-600 mg solo a partire da questa fonte. Il luogo più comune, no? Diciamo diffuso, è che mangiare carne è indispensabile per una dieta sana ed equilibrata, perché solo questo alimento contiene proteine complete o nobili. Ecco, volevo intrattenermi su questo perché non è vero. Tutte le proteine, se noi mangiamo vegetale, e tutti gli aminoacidi essenziali li possiamo avere. In che modo? Allora, se mangiamo un vegetale da solo, magari non contiene tutti gli 8 aminoacidi essenziali, no? Nelle quantità adeguate, però possiamo in ogni caso completare, no? Con i vari elementi, infatti per quello che si diceva una dieta varia, possiamo completare gli elementi con tutti insieme per avere tutti gli 8 aminoacidi. Quindi facciamo un esempio. Se vengono combinati fra loro nello stesso pasto oppure nella giornata cereali e legumi, ecco che quindi non ci sono problemi di carenza. E quindi sfatiamo anche questo luogo comune, perché sinceramente non è vero che solo gli alimenti animali contengono tutte le proteine essenziali, assolutamente no. Pensiamo magari ai nostri nonni che mangiavano i frutti della terra e stavano benissimo e lavoravano la terra con forza. Facciamo ancora una postilla però sulla vitamina B12, che di solito è sempre un po' un punto, diciamo, sempre trattato. Per qualsiasi tipo di dieta, che sia onnivora, vegetariana, vegana, è sempre bene calcolare il valore nel sangue di ognuno di vitamina B12, perché così ognuno potrà sapere se deve integrare o no questo elemento, e quindi non fa differenza la dieta che segue. Va bene, allora, diciamo che per oggi, partendo dopo tutte queste istruzioni, che sono un po' anche un po' da digerire, diciamo, come finale partirei proprio anche dal fatto che in genere la trasmissione Vegan Sì va in onda all'ora di pranzo. Quindi avete mai pensato a chi c'è nel piatto e che cosa c'è dietro al cibo animale, di derivazione animale? Allora chiediamocelo e vi garantisco che la scelta armonica, la scelta ecospirituale, si può fare fin da subito e può essere proprio il leitmotiv della propria vita. Perché, proprio come ben espresso nel libro Ecospiritualità a tavola di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, a cui ho avuto anche l'onore e il piacere di dare un mio piccolo contributo dal punto di vista nutrizionale, e cita questo, che io vi riporto perché lo trovo molto bello. Una vita armonica deve tener conto anche dell'alimentazione. Il cibo che consumiamo ogni giorno può essere un veicolo di sofferenza o di armonia. Si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi. E questo produrrà un cambiamento in meglio nella nostra vita, ma soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Bene, questo è molto bello. Siamo arrivati al termine della trasmissione e visto che oggi ho citato la mia esperienza sulla meditazione e l'armonia che genera, vi vorrei ricordare che ogni martedì, proprio qui su Radio Dreamland, per chi lo desideri, si può unire a tutti i meditanti nell'ascolto della meditazione con la musica del vuoto, suonata al flauto da Giancarlo Barbadoro, fondatore di questa radio e proprio del concetto di ecospiritualità. Ispirata questa meditazione a un mondo migliore, un mondo antispecista e pacifico, perché chi medita supera tutti i conflitti e si sente unito e affratellato a Madre Terra e a tutti i suoi figli. Basta provare. Ah, e ancora vi ricordo il libro Ecospiritualità a tavola, che lo potete trovare online al sito triskeledition.com, anche in ebook e Kindle, oppure in forma cartacea alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino. E in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà dal 14 al 18 maggio, lo potete anche trovare allo stand dell'edizione Triskel, stand F10, padiglione 2. Tra l'altro, proprio presso questo stand, sabato 16 maggio alle ore 18, si terrà una dimostrazione di Kemovad, la meditazione in movimento, e domenica 17 maggio alle ore 19, la meditazione planetaria, a cui tutti possono partecipare. Bene, adesso non ci resta che salutarci, ma soprattutto rimanete connessi qui su radiodreamland.it, la voce dell'ecospiritualità. Ciao a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Ascanio Fiori.
1: Musiche Lab Graal.
3: Le ombre di Tul. I guerrieri mi parlano. Li intravedo nel buio, nudi, uniti, con le braccia sulle spalle tra di loro. Danzano in cerchio, silenziosi al ritmo dei tamburi, calpestando il suolo senza rumore. Dov'è la giustizia se non nel sonno comune in cui si risvegliano anche coloro che sono morti? Nessuno muore invano. Il sangue ricorda che non si può essere liberi se non ci si prepara alla lotta. La libertà è per tutti. Pace sia per tutta l'umanità.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. Le eccezionali immagini catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un'istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
0: Radio Dreamland.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e continuiamo con la nostra saga delle meraviglie criptozoologiche. Questa sera vogliamo rendere il dovuto omaggio a un animale non umano di cui non abbiamo mai parlato, ma che è un autentico baluardo della criptozoologia. Castor Fiber. È piuttosto intuitivo, parliamo del re dei torrenti, il castoro, laddove Castor Fiber deriva dal latino e indica con Castor il nome che ancora oggi diamo a questo bellissimo animale non umano, e con Fiber la cosiddetta fibra o castoreum, vale a dire il filamento oleoso che il castoro produce attraverso le proprie ghiandole perianali e che a lui serve per marcare il territorio. A noi umani stolti e crudeli è servito per centinaia di anni come ingrediente prestigioso in farmacologia e in profumeria. Stolti e crudeli perché questa fibra è stata, insieme con la pelliccia, il motivo per cui abbiamo quasi annientato i castori, uccidendoli per ricavarne quanto faceva piacere a noi. Comunque, credo che lo conosciamo tutti, il castoro è il più grande mammifero roditore che conosciamo dopo il capibara, il grande roditore nativo del Sud America. Il castoro può avere una lunghezza tra i 60 e i 100 centimetri per circa 30 centimetri di altezza e un peso massimo di circa 30 kg. Parliamo dei castori di oggi perché in passato, e cioè fino alla fine del Pleistocene, cioè circa 10.000 anni fa, esistevano specie di castori che raggiungevano quasi le dimensioni di un orso, quindi potremmo dire un gran bel topolone. A tutt'oggi il castoro è diffuso in diverse zone del Nord America, dell'Europa e dell'Asia centro-occidentale. E dire che è un tipo criptozoologico è dire davvero poco per come è fatto, per come vive, per cosa sa fare. Un particolare, la sua coda è larga, piatta e ricoperta da una pelle dura con piccole scaglie, a differenza del resto del corpo che è morbido e pieno di pelo. Questa diversa conformazione fa sì che la coda del castoro sia uno strumento davvero eccezionale. Costituisce una sorta di terza zampa quando il castoro si erge in piedi per rosicchiare un albero. Con la coda ben appoggiata a terra, il lavoro diventa stabile e sicuro. Funziona anche come sistema d'allarme. Quando il castoro avverte un pericolo, per allertare i suoi simili, sbatte violentemente la coda sulla superficie dell'acqua, producendo così un caratteristico rumore, una specie di schiocco che è immediatamente udito dagli altri castori. Quando nuota, poi, la coda rigida funziona come un vero e proprio timone, dettando praticamente la direzione e gli spostamenti del nostro bellissimo roditore. E ancora, è un magazzino di sostanze nutrienti. Il castoro, infatti, la può usare per accumulare sostanze grasse che serviranno nei mesi invernali, ed è un regolatore della temperatura interna del corpo del castoro, perché è eccezionalmente ricca di vasi sanguigni, il cui contenuto può essere tenuto accumulato o disperso nell'organismo in risposta all'abbassarsi della temperatura interna. Insomma, la coda del castoro è una macchina criptozoologicamente prodigiosa, un accessorio multifunzione davvero unico nel regno animale. E da millenni l'uomo sa che cosa fa il castoro? Costruisce dighe. Benissimo, ma che vuol dire davvero? L'uomo non si è mai soffermato sull'intelligenza e sull'abilità del castoro, e senza dubbio il castoro è uno dei più grandi ingegneri di madre terra, umani o non umani. Basti pensare che nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose, in Colorado, Stati Uniti d'America, è stata trovata una diga costruita da castori lunga più di 300 metri. Quindi costruisce le dighe. Ok, ma questo vuol dire calcolare al millimetro la lunghezza e l'altezza dello sbarramento. Vuol dire conoscere con precisione quali e quanti materiali occorrono, siano essi legname, pietre, foglie, fango addirittura. Vuol dire sapere come amalgamare i diversi materiali per rendere la struttura il più stabile e duratura possibile. E poi vuol dire anche costruire degli attracchi, là dove la struttura deve fissarsi alle sponde di laghi o torrenti o canali o quant'altro. E poi, come pensiamo che i rami e i pezzi di tronco arrivino sul posto? Spesso grazie al fatto che i castori costruiscono delle vere e proprie vie d'acqua lungo le quali fanno scorrere i legnami. E la profondità? Come fanno a sapere che una, tra virgolette, diga deve essere spessa tot e alta tot per garantire l'accumulo di un bacino d'acqua necessario

mistero. E comunque, proprio a proposito di tane, un altro perfezionismo criptozoologico di Castor Fieber. Una tana di castori appare come una sorta di cupola di terra, ma all'interno può avere anche due o tre stanze che possono arrivare a 2 metri, 2 metri e mezzo di ampiezza e 1 metro e mezzo di altezza. Ebbene, queste stanze sono calcolate in modo da avere sempre i pavimenti al di sopra del livello delle acque circostanti, così da rimanere sempre all'asciutto. Ma come può calcolarlo il castoro senza i sofisticati strumenti della scienza umana? Quando è dentro alla tana, i livelli esterni di acqua e terra mica li vede, eppure costruisce pavimenti di terra, fango, foglie e legni regolarmente più in alto rispetto ai livelli esterni dell'acqua. In più, le stanze separate corrispondono a utilizzi diversi e ben precisi. C'è la stanza dove il castoro si ferma per asciugarsi, la stanza dove mangia, la stanza dove dorme, di solito resa morbida da foglie, muschi, erbe e simili. E beh, è un vero alloggio, si potrebbe dire. Complimenti vivissimi, ingegner Cripto Castoro. E potremmo continuare. Ad esempio, il castoro non costruisce solo dighe, costruisce anche delle paratie di legno atte ad incanalare l'acqua verso i bacini dove potrà costruire le proprie tane. E poi scava veri e propri piccoli canali che peraltro arrivano anche a 1 metro e più di profondità, anche qui per far sì che l'acqua possa trasportare legnami verso i suoi cantieri. Magia tra le magie, il castoro sa anche costruire delle dighe mobili che possono cioè essere spostate di quel tanto che si rende utile per motivi svariati o addirittura essere trasportate altrove senza l'intervento di nessuna ruspa o gru o camion o battello o che so io, tutto a mano o meglio a zampa. Davvero incredibile. L'uomo dice da sempre che il castoro costruisce dighe per crearsi un habitat dove sistemarsi e proteggersi dai predatori grazie agli ingressi sott'acqua delle tane, ma in realtà il castoro fa molto, ma molto di più. Regola il deflusso delle acque, l'umidità degli ambienti, crea spazi vissuti anche da altre specie, favorisce la disponibilità e la regolarità idrica degli ambienti naturali, riempiendo le falde acquifere e riducendo quindi le inondazioni. Per tutti questi provati motivi, crea un ambiente benefico per l'intero ecosistema del posto. Possiamo dire che è un vero e proprio protettore magico della natura. E lo testimonia un recente caso che coinvolge una famiglia di castori e che è davvero spettacolare. Siamo nella Repubblica Ceca, per la precisione nel parco naturale di Brdy, a pochi chilometri da Praga, nella regione della Boemia centrale, un'area paesaggistica di circa 350 chilometri quadrati, di bellezza straordinaria dovuta al fatto che per decenni fu un'area militare, quindi inaccessibile, mentre di recente è stata aperta al pubblico ed è una vera meraviglia, pulitissima, incontaminata, ricchissima di biodiversità. Dal 2018 esisteva un piano per costruire un sistema di dighe a Brdy che potesse garantire i delicati e

0: idrici della zona, eliminare quindi il rischio di carenza d'umidità e proteggere anche alcune specie autoctone, tipo il gambero di fiume. Da ben 7 anni il progetto era definito e autorizzato, ma subiva intoppi continui di carattere, manco a dirlo, amministrativo e soprattutto burocratico, vale a dire permessi, appalti, eccetera, eccetera, per cui era praticamente bloccato. In soli 2 giorni una famiglia di 8 castori ha costruito proprio quelle dighe. Le hanno costruite esattamente nelle varie località previste, per le lunghezze previste dal progetto e con materiali ovviamente del tutto naturali. Cioè sapevano esattamente cosa si sarebbe dovuto fare per il bene di quegli ambienti. Nessuna gara d'appalto, nessun progetto, nessuna manodopera specializzata, è tutto gratis. Semplicemente i castori ci hanno pensato loro, rendendo superfluo il progetto umano e facendo tra l'altro risparmiare alla comunità del luogo più di 1 milione di euro. E cosa? Dico, cosa vogliamo di più da un animale non umano, notoriamente inferiore in tutto e per tutto al mitico Homo sapiens? Beh, giusto per non vergognarci dei nostri simili, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci ad Animali ed Enigmi. E inviando ancora un saluto di grande rispetto e di fratellanza al Castor Fiber, rivolgiamo i nostri passi a prestigiosi centri della cultura e della scienza umane, come ad esempio l'Università di Harvard e il mitico MIT, il Massachusetts Institute of Technology, entrambi atenei con sede in Cambridge, nel Massachusetts, negli Stati Uniti d'America, ed entrambi tra i top della ricerca scientifica mondiale. E perché vogliamo fare una gita in questa che è una delle più antiche aree urbane fondate dai bianchi invasori del Nord America? Beh, perché è un posto, a dire il vero, un po' curioso e vagamente criptozoologico, mantenendo sempre il cuore rivolto alla tragedia dei nativi americani. Possiamo raccontare che storicamente eravamo nel 1630 e i cosiddetti colonizzatori inglesi fondarono una piccola città denominandola Cambridge in onore dell'omonimo grande centro di cultura che esisteva in Inghilterra fin dal 1209. Oggi la Cambridge americana è una cittadina di circa 120.000 abitanti, un sobborgo della più nota Boston, che è la capitale del Massachusetts. Ma la nuova Cambridge pareva fin dall'inizio destinata anch'essa ad un futuro di conoscenza e di ricerca, tant'è che già nel 1636 si costituì in Cambridge la prima università dell'America del Nord, l'Università di Harvard, e nel 1861 vi venne fondato quello che ora è il leggendario MIT, il Massachusetts Institute of Technology, uno dei centri di ricerca più prestigiosi ed innovativi del pianeta, e questa volta il riferimento è andato non al mondo degli invasori, ma a quello dei nativi, in Massachusetts, appunto, la nazione nativa che da sempre occupava quelle terre. Detto di tutte queste vicende, certamente interessanti, ma non precisamente criptozoologiche, veniamo al punto. Può una porzione di cervello anatomico cresciuta in laboratorio essere considerata vita? Premettendo che, quale che sia la risposta, si tratterebbe senza ombra di dubbio di un'entità profondamente criptozoologica, andiamo a vedere i particolari di questa fantascientifica possibilità. 26 aprile 2017. Si diffonde sul web una ricerca davvero interessante. 4 maggio 2017, pochi giorni dopo, la ricerca viene pubblicata sulla rivista scientifica Nature, Natura, nelle sue due edizioni cartacea e online. Ricordiamo che Nature è forse la più prestigiosa rivista internazionale di divulgazione scientifica con sedi in Londra, New York, Berlino, Shanghai e Tokyo, oltre a numerose dépendance qua e là per il pianeta. La ricerca in questione ha per titolo, in italiano, diversità cellulare e dinamiche di rete negli organoidi cerebrali umani fotosensibili. Autrici Paola Arlotta, italiana di Capriva del Friuli, provincia di Gorizia, biologa presso appunto la Harvard University di Cambridge, Massachusetts, e Giorgia Quadrato, anch'essa biologa, anch'essa italiana, di Bari per la precisione, allora collaboratrice della Arlotta e oggi attiva nella University of Southern California. Insieme alle due biologhe, un nutrito gruppo di collaboratori proprio della Harvard University e del Massachusetts Institute of Technology. Fu un'enigmatica ricerca che ha colpito tutto il mondo accademico e ha già avuto cospicui sviluppi. Cosa ci dice in pratica? Ci dice che Arlotta e Quadrato raccolsero un minuscolo gruppo di cellule staminali umane, cioè cellule non ancora evolute nella loro specializzazione definitiva, e le conservarono con i dovuti modi in laboratorio per circa 9 mesi. Le staminali in questione provenivano da donatori umani anonimi e con ogni probabilità da tessuti cutanei. Grazie a segnali chimici appropriati, le staminali vennero avviate ad evolversi in cellule neuronali. E qui viene il bello. Il dottor Frankenstein ne sarebbe orgoglioso, perché in quel modo si creò un piccolo globo di, tra virgolette, vero tessuto nervoso. Veri neuroni di numerosi tipi, assolutamente identici a quelli di un umano vivo e comunicanti tra loro con gli stessi impulsi cerebrali che avvengono in ognuno di noi in sequenze di messaggi elettrici precisi e ritmici. Si erano organizzati in strutture tridimensionali del tutto simili a porzioni di cervello umano. Ma non solo. Nel globo si svilupparono anche cellule del tutto simili a quelle della retina dei nostri occhi. Risultato: quando veniva accesa una luce nel laboratorio, la rete di neuroni umano-aliena, potremmo dire, reagiva in maniera particolare, cambiava gli impulsi elettrici che normalmente diffondeva. Aveva percepito la luce e aveva agito di conseguenza. Ora, le domande sono davvero profonde. Quel globo, che si comportava esattamente come un cervello umano, era, tra virgolette, vivo? Ovvero, tra virgolette, umano? E se sì, come e quando sarebbe stato giusto che acquisisse dei diritti? E quali? Oppure, le ricercatrici avevano creato una sorta di intelligenza artificiale biologica, cioè non informatica ma organica? E comunque, anche se così fosse, quante porte incredibili si aprirebbero? A questo frammento di forse vita viene scientificamente riconosciuta la definizione di organoide, denominazione che peraltro viene riconosciuta ad ogni aggregazione tridimensionale di cellule staminali. Ma in questo specifico caso si potrebbe dire cosa ci distanzia dalla creazione dei replicanti di Blade Runner o dell'androide di Frankenstein o degli avatar del regista Cameron, eccetera, eccetera? Ci distanzia il fatto che il globo di Cambridge esiste, vive di una propria vita organica del tutto simile a quella umana. E la domanda più intrigante di tutte: quando modifica le sue reazioni in base ad effetti esterni, sta procedendo, per così dire, in automatico oppure sta pensando? Di sicuro ha delle sensazioni, quindi è in contatto con l'ambiente, raccoglie dei dati, reagisce modificando lo status quo, quindi gode della capacità di risolvere situazioni, si ricorda cosa fare e come farlo, quindi accumula esperienza. E queste sono tutte caratteristiche scientifiche dell'intelligenza, come ad esempio dimostra con chiarezza Giancarlo Barbadoro nel suo libro Alla ricerca di intelligenze diverse. Da qui alla coscienza, quanto è lungo il passo? Bene, arrivati a questo punto, dopo 107 puntate di Animali ed Enigmi, sentiamo l'esigenza di rifare un attimo il punto su quanto sta alla fonte di questo nostro lavoro. Ebbene, nel 2002 Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero scrissero I popoli naturali e l'ecospiritualità. Fu l'alba di un percorso nuovo per la cultura umana dal punto di vista antropologico, sociologico, filosofico. Un libro che concentrò i patrimoni di conoscenza dei popoli naturali, cioè delle popolazioni native ancora oggi non contaminate da indottrinamenti religiosi, dimostrando quanto l'umanità di oggi abbia bisogno di risalire alle proprie radici e di viverne l'esperienza di vita al di là dei dogmi e degli obblighi culturali, religiosi, politici, economici e quant'altro che hanno determinato tutte le storture subite dalla società dell'Homo sapiens. Fu un libro che insegnò il valore del termine ecospiritualità, trovare armonia in se stessi per portarla al mondo che ci circonda, creando una dimensione di benessere per tutti gli esseri viventi e per l'ambiente in cui viviamo. Giancarlo Barbadoro fu definito da allora teorico dell'ecospiritualità per rimarcare il potere filosofico e promozionale con cui seppe diffondere tale esperienza di vita, esperienza che, dopo che Giancarlo mancò nel 2019, è oggi portata avanti da Rosalba Nattero, che è il direttore artistico della nostra radio. Un libro che per portare avanti i suoi obiettivi ci parla di meditazione, ricordando che la filosofia dei popoli naturali propone l'esperienza arcaica della meditazione. Non vado oltre se non per ricordarvi che I popoli naturali e l'ecospiritualità, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero con l'incoraggiamento dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, è edito dalle edizioni Trischel, è giunto ormai alla nona edizione e lo trovate alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online nei formati EPUB e Kindle sul sito trischeledition.com. Ebbene, si conclude qui la 107esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Bellangero e vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland, e ben ritrovati. Comincio subito con una domanda. Avete mai pensato che il cibo può avere un ruolo importante per un futuro felice? Purtroppo oggi esiste una grave malattia, perché è così tutto sommato che la si può chiamare, quella degli allevamenti degli animali da reddito. Far crescere animali come bovini, maiali, conigli, tacchini, agnelli, capretti, polli, pesci e crostacei in condizioni terribili dal punto di vista del diritto alla vita, per poi ucciderli anche brutalmente per mangiarli, non è cosa degna di un essere umano. E comunque anche sfruttare mucche o pecore per il loro latte, strappare loro i cuccioli per mangiarli, triturare i pulcini maschi perché non servono alla produzione e sfruttare le galline per far fare uova all'infinito è altrettanto disumano. Allora, come si può interrompere questa catena diabolica? Che ruolo diretto possiamo avere noi in questo? E ognuno di noi cosa può fare? Ebbene, non mi riferisco a grandi paroloni o rivolgermi a teorie astratte, perché ognuno di noi può fare una rivoluzione, già adesso, da subito, e mi riferisco alla rivoluzione nel piatto. Ognuno di noi può decidere con una scelta chiara e consapevole di smettere da ora di cibarsi di animali e i loro derivati e passare a un'alimentazione a base vegetale. Oggi si può ed è facile, perché al supermercato si trovano ormai moltissimi cibi vegan e cibi sostitutivi, sia di carni che di derivati, a base vegetale, che persino imitano bene i cibi classici a base animale a cui ci hanno abituati fin da piccoli. Troviamo persino il tonno e il salmone vegan. Comunque, sono davvero tanti i motivi per indirizzarsi verso la scelta di una dieta a base vegetale. C'è un motivo etico, ovvero riconoscere gli animali da reddito esseri pari a noi, che provano sentimenti, che sanno giocare, sanno comunicare, sono pieni di ingegno, sono intelligenti, sono senzienti e apprezzano appieno la vita. E sono pari anche al nostro cane o gatto che vivono nelle nostre case. E loro non li mangiamo. C'è anche, la scelta può essere anche indirizzata come ambientale e di salute per noi stessi. C'è una mole di studi riguardo le scelte alimentari e la sostenibilità ambientale, studi che hanno confermato, proprio anche con dovizia di dati, che più vegetale la dieta, più basso è l'impatto ambientale della singola persona. È pazzesco come sia ampia la differenza tra dieta vegetale e dieta onnivora media in termini di spreco di risorse, di inquinamento, di deforestazione, di emissione di gas serra e di consumo di energia. E poi ricordiamoci che è tutto collegato. Più la dieta è vegetale, più è benefica per la salute umana e allo stesso tempo per quella del pianeta, ma anche per la giustizia verso gli animali e anche verso la società stessa. Ecco anche un'altra domanda. Avete mai pensato che continuare a mangiare carne oggi sia dovuto a una ipnosi collettiva? Perché tutti fanno così, si è sempre fatto così, e non si immagina chi c'è dietro alla bistecca o all'hamburger, o anche alla fetta di prosciutto. Così si mangiano gli animali per abitudine, ma proviamo a guardare la cosa da un altro punto di vista, dal di fuori di questo film. Possiamo smettere e farne a meno? Può sembrare difficile, ma non è difficile, basta scegliere. Attuare un atto di consapevolezza può far la differenza, per oggi stesso e per il futuro. Perché se continuiamo a mangiare carne, dove va il pianeta? E noi dove andiamo? È tempo di non tergiversare, perché è tempo di avere a cuore il destino del pianeta su cui viviamo, della natura che ci ha accolto, generato qui sulla Terra, di tutti gli esseri viventi che con noi l'abitano e la condividono. Già Albert Einstein riconosceva il fatto che niente aumenterà le possibilità di sopravvivenza della vita sul pianeta, sulla Terra, quanto l'evoluzione verso una dieta vegetale. Ma allora, come procedere in pratica? La prima cosa fondamentale è scegliere in prima persona, proprio per cambiare le cose. Intanto conoscere cosa c'è realmente dietro l'industria della carne. Questo porta a liberarsi dal legame con obsolete tradizioni del cibo e dei menù a base di animali, includendo anche i loro derivati, perché gli animali da reddito sono praticamente soggetti a grandi sofferenze, anche solo per la produzione di latte e uova, non dimentichiamocelo. Si tratta oggi di fare una scelta con consapevolezza riguardo a ciò che mangiamo, consapevolezza sul destino che hanno ogni giorno milioni di esseri pari a noi per diritto alla vita, mentre invece sono maltrattati, sfruttati e poi uccisi per il solo fatto di essere mangiati. Posso assicurare che una scelta fatta con chiarezza su tutto questo porta noi stessi a essere felici, felici di non contribuire più a una oscura abitudine di morte. Porta a vedere l'abitudine a mangiare carne con occhi diversi, un po' come vedessimo la cosa dal di fuori, nel suo aspetto reale, cioè una vera assurdità e incongruenza. Una scelta che garantisco in prima persona porta a sentirsi bene e in armonia, sia con se stessi che anche e porta anche a sentirsi uniti e affratellati a tutte le forme di vita. Perché anche la scienza ci spiega che è tutto collegato e siamo tutti collegati, siamo tutti uguali, tutti generati dalla stessa matrice, cioè da Madre Terra, come chiamata dai popoli naturali del pianeta, perché Madre Terra ci accoglie, ci nutre, compresa l'aria e l'acqua, e secondo antiche conoscenze contiene in sé anche il senso di una realtà più intima, tutta da scoprire, di armonia e di benessere. Un'esperienza, cioè, ecospirituale, proprio come vissuta dai popoli naturali. Personalmente, io pratico la meditazione con la musica del vuoto, dell'antica esperienza druidica dei nostri territori europei, e pratico anche la Kemovad, cioè la meditazione in movimento, che arriva dalla stessa matrice dello sciamanesimo druidico. Un modo semplice che mi fa arrivare ad avere subito benessere e riconoscermi parte di qualcosa di molto più vasto, che da una parte mi allarga i confini e dall'altra mi fa stare bene e mi arricchisce di vitalità e creatività in tanti campi, comprese mille idee per una cucina cruelty free. E dall'altra mi fa stare serena, perché so di non nuocere ai miei fratelli animali. Una seconda cosa e conseguente al primo punto è quella ad esempio di iniziare con dei menù cruelty free a casa, sia per se stessi e magari coinvolgendo anche i propri familiari, esponendo le motivazioni della propria scelta. E poi ancora si può procedere oltre, per esempio richiedere nelle scuole, negli ospedali, nelle università, la presenza di dieta vegetale nelle mense. Sarà anche questo un passo verso la socializzazione del cibo vegetale, cosa che possono richiedere gli studenti, gli insegnanti o i genitori degli alunni, così come i degenti o il personale sanitario negli ospedali. Insomma, basta iniziare, perché come ci insegna la legge del marketing, è la richiesta che governa il mercato. E soprattutto, tenendo presente che l'alimentazione a base vegetale è la migliore alimentazione che il nostro organismo possa desiderare, se vogliamo aggiungere anche le motivazioni nutrizionistiche. Infatti, la dieta vegana esclude tutti i prodotti di origine animale, come dimostrato essere principalmente dannosi e scatenanti innumerevoli patologie, da quelle metaboliche a cardiovascolari a tumorali, e fornisce tutti i nutrienti necessari contenuti sufficientemente nei cereali, nei legumi, nella verdura, nella frutta secca e nei semi oleosi. Infatti, un'alimentazione vegetale è adatta a tutte le fasi della vita, perché c'è tutto. Sono presenti carboidrati, proteine, sali minerali, vitamine, fibre, acqua. Tra l'altro, la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, in Italia, propone una cosa intelligente che viene in aiuto a chi si approccia all'alimentazione a base vegetale. Cioè, al posto della piramide alimentare come riferimento, propone il piatto vegano, che è semplice da comporre nella giornata, insegnando a costruire un piatto completo con proteine, tendenzialmente legumi, con cereali, preferibilmente integrali, con verdure e frutta. E poi ancora, l'alimentazione a base vegetale è molto versatile. I legumi possono anche trasformarsi in hummus, in crocchette, in polpette, in burger o sughi per la pasta. Ed è tutto cibo che si può preparare facilmente a casa. E poi ricordiamo anche che scegliere vegan ha un impatto ambientale ridotto e una facile accessibilità economica se si basa su ingredienti di base come i legumi e i cereali. Ma oggi anche i sostitutivi di carne e latte hanno prezzi accessibili nei supermercati. Bene, dopo questa carrellata direi che possiamo fermarci un attimo per la pubblicità. A tra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Megan C. Vediamo allora adesso insieme cosa comprende una alimentazione vegana varia nella giornata. Allora, cominciamo intanto i cereali integrali. Questo gruppo include pane, pasta, riso, cereali per la colazione, il frumento, il mais, il miglio, l'orzo, l'avena, segale, farro, kamut, quinoa, bulgur, couscous, fette biscottate, grissini e cracker. Insomma, un elenco sostanzioso. Anche il latte di riso appartiene a questo gruppo e ogni pasto va costruito intorno a un bel piatto di cereali, perché sono ricchi di fibre, di carboidrati complessi, di proteine, di vitamina B, di vitamina E, di ferro e di zinco. Poi ci sono i legumi, la frutta secca e altri cibi ricchi di proteine. Infatti i legumi, giusto per intenderci, comprendono tutti i tipi di fagioli, i piselli, tutti i tipi di lenticchie, le fave, le cicerchie, i ceci, i lupini, la soia. In questo gruppo vanno poi anche inclusi il tofu, il tempeh, le bevande vegetali e gli altri prodotti a base di soia o di altri legumi. Poi la frutta secca, cioè noci, arachidi, mandorle, nocciole, noci del Brasile, pinoli, pistacchi e anacardi. E poi ancora i semi oleosi o oleaginosi, cioè i semi di zucca, di girasole, di sesamo e di lino. Tra l'altro, questo gruppo di cibi è un'ottima fonte di fibre, di proteine, di ferro, di calcio, di zinco, di vitamine del gruppo B e di acidi grassi omega 3. Passiamo poi anche alla verdura. La verdura è ricca di nutrienti e anche di sostanze protettive per la salute. Pensiamo alla vitamina C, al beta-carotene, alla riboflavina, al ferro, al calcio, alle fibre e ancora altri micronutrienti. Poi, per esempio, le verdure a foglia verde scuro come la cicoria, la bieta, la rucola e le crucifere, quindi broccoli e cavoli, sono fonti particolarmente ricche di queste importanti sostanze. Le verdure giallo scuro arancio, come le carote, la zucca, le patate dolci e il melone, sono invece ricche di beta-carotene. E quindi un bene inserire nella dieta porzioni generosi e varie di verdura. E poi passiamo alla frutta, la frutta fresca e la frutta secca. La frutta è ricca di fibre, di vitamina C e di beta-carotene. Quindi cercate sempre di includere almeno una porzione di frutta ricca di vitamina C, come agrumi, meloni e fragole, nella giornata. Preferite tendenzialmente la frutta intera ai succhi o agli estratti, perché sono questi deprivati di fibre. E poi, infine, i grassi. Il gruppo dei grassi comprende gli oli, la maionese vegetale e la margarina. E è opportuno orientarsi su 2 porzioni al giorno, anche perché si tratta di cibi ipercalorici. Da non trascurare poi sono gli alimenti che forniscono al nostro organismo acidi grassi omega 3, come quelli che sono contenuti nel gruppo dei legumi, della frutta secca e dei grassi. In particolare, i grassi vanno scelti con attenzione e vanno preferiti gli oli vegetali non tropicali e non idrogenati. Cioè, in particolare, l'olio di semi di lino fornisce l'acido alfa-linoleico, che si caratterizza come un precursore degli acidi grassi omega 3, che sono proprio fondamentali per il nostro benessere. Tutti i grassi, da ricordare, quelli solidi, che sono solidi a temperatura ambiente, ovvero gli oli tropicali di cocco e di palma e le margarine, contengono elevate quantità di grassi saturi o transidrogenati, che sono dannosi e vanno utilizzati in modo molto limitato e solo se indispensabile. Infine, per completare il quadro, ecco ancora qualche informazione. In una dieta 100% vegetale, il calcio, parliamo di calcio, può essere ottenuto da diversi cibi vegetali, come ad esempio le verdure a foglia verde, i cavoli, il tofu, le mandorle, il sesamo, i fichi secchi, il latte di soia. In più ricordiamo che le acque minerali a elevato contenuto di calcio, quindi oltre 300 mg per litro, e povere di sodio, quindi che sia inferiore a 50 mg per litro, costituiscono un'ottima fonte di calcio supplementare che è facilmente assimilabile. Bere tra 1,5 litri e 2 litri di acqua al giorno fornisce una quantità di calcio di almeno 500-600 mg solo a partire da questa fonte. Il luogo più comune, no? Diciamo diffuso, è che mangiare carne è indispensabile per una dieta sana ed equilibrata, perché solo questo alimento contiene proteine complete o nobili. Ecco, volevo intrattenermi su questo perché non è vero. Tutte le proteine, se noi mangiamo vegetale, e tutti gli aminoacidi essenziali li possiamo avere. In che modo? Allora, se mangiamo un vegetale da solo, magari non contiene tutti gli 8 aminoacidi essenziali, no? Nelle quantità adeguate, però possiamo in ogni caso completare, no? Con i vari elementi, infatti per quello che si diceva una dieta varia, possiamo completare gli elementi con tutti insieme per avere tutti gli 8 aminoacidi. Quindi facciamo un esempio. Se vengono combinati fra loro nello stesso pasto oppure nella giornata cereali e legumi, ecco che quindi non ci sono problemi di carenza. E quindi sfatiamo anche questo luogo comune, perché sinceramente non è vero che solo gli alimenti animali contengono tutte le proteine essenziali, assolutamente no. Pensiamo magari ai nostri nonni che mangiavano i frutti della terra e stavano benissimo e lavoravano la terra con forza. Facciamo ancora una postilla però sulla vitamina B12, che di solito è sempre un po' un punto, diciamo, sempre trattato. Per qualsiasi tipo di dieta, che sia onnivora, vegetariana, vegana, è sempre bene calcolare il valore nel sangue di ognuno di vitamina B12, perché così ognuno potrà sapere se deve integrare o no questo elemento, e quindi non fa differenza la dieta che segue. Va bene, allora, diciamo che per oggi, partendo dopo tutte queste istruzioni, che sono un po' anche un po' da digerire, diciamo, come finale partirei proprio anche dal fatto che in genere la trasmissione Vegan Sì va in onda all'ora di pranzo. Quindi avete mai pensato a chi c'è nel piatto e che cosa c'è dietro al cibo animale, di derivazione animale? Allora chiediamocelo e vi garantisco che la scelta armonica, la scelta ecospirituale, si può fare fin da subito e può essere proprio il leitmotiv della propria vita. Perché, proprio come ben espresso nel libro Ecospiritualità a tavola di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, a cui ho avuto anche l'onore e il piacere di dare un mio piccolo contributo dal punto di vista nutrizionale, e cita questo, che io vi riporto perché lo trovo molto bello. Una vita armonica deve tener conto anche dell'alimentazione. Il cibo che consumiamo ogni giorno può essere un veicolo di sofferenza o di armonia. Si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi. E questo produrrà un cambiamento in meglio nella nostra vita, ma soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Bene, questo è molto bello. Siamo arrivati al termine della trasmissione e visto che oggi ho citato la mia esperienza sulla meditazione e l'armonia che genera, vi vorrei ricordare che ogni martedì, proprio qui su Radio Dreamland, per chi lo desideri, si può unire a tutti i meditanti nell'ascolto della meditazione con la musica del vuoto, suonata al flauto da Giancarlo Barbadoro, fondatore di questa radio e proprio del concetto di ecospiritualità. Ispirata questa meditazione a un mondo migliore, un mondo antispecista e pacifico, perché chi medita supera tutti i conflitti e si sente unito e affratellato a Madre Terra e a tutti i suoi figli. Basta provare. Ah, e ancora vi ricordo il libro Ecospiritualità a tavola, che lo potete trovare online al sito triskeledition.com, anche in ebook e Kindle, oppure in forma cartacea alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino. E in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà dal 14 al 18 maggio, lo potete anche trovare allo stand dell'edizione Triskel, stand F10, padiglione 2. Tra l'altro, proprio presso questo stand, sabato 16 maggio alle ore 18 si terrà una dimostrazione di Kemovad, la meditazione in movimento, e domenica 17 maggio alle ore 19 la meditazione planetaria, a cui tutti possono partecipare. Bene, adesso non ci resta che salutarci, ma soprattutto rimanete connessi qui su radiodreamland.it, la voce dell'ecospiritualità. Ciao a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
3: Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Thank you.
1: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa puntata è duplice. Cos'è la coscienza? E che differenza c'è tra coscienza e consapevolezza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina della Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Oggi nelle neuroscienze si interrogano su che cosa sia la coscienza, che differenza ci sia tra coscienza e consapevolezza. Se ci riferiamo alla psicologia, scopriremo che in sintesi la coscienza si riferisce allo stato di essere svegli e consapevoli del mondo esterno, mentre la consapevolezza è una forma più profonda che include la consapevolezza di sé, dei propri pensieri, emozioni e comportamenti, un tema ben dibattuto sulle neuroscienze. Coscienza si riferisce alla capacità di essere svegli e di percepire il mondo che ci circonda. È uno stato di base di consapevolezza dell'ambiente. Può essere anche considerata come la base per l'esperienza soggettiva. Consapevolezza va oltre la semplice percezione del mondo esterno, implica la conoscenza di sé, dei propri pensieri, emozioni e comportamenti. Permette di riflettere sulla propria esperienza e di comprendere le proprie reazioni. È un processo più profondo che coinvolge l'attenzione, la percezione, la valutazione di sé e degli altri. In altre parole, la conoscenza è il chi è e la consapevolezza è il cosa so e sento. Si può essere coscienti senza essere pienamente consapevoli, ma non si può essere pienamente consapevoli senza essere coscienti. E gli animali sono dotati di coscienza? Vi leggo una breve relazione presentata al convegno Nocivo sarai tu, organizzato da PAN Pro Natura Animali il 4 maggio 2024. Ho chiamato questa mia breve relazione antropocentrismo e antispecismo, ma mi rendo conto che si tratta di un ossimoro: dove c'è antropocentrismo non ci può essere antispecismo e viceversa. La cultura dell'antropocentrismo ci porta a considerare gli animali come degli oggetti, delle cose inanimate. Anche per la legge sono res, cose. Questa convinzione dà diritto alla specie umana di usare le altre specie in tutti i modi possibili e immaginabili. Tuttavia, un gruppo di scienziati, il 7 luglio 2012, alla presenza di Stephen Hawking, all'Università di Cambridge, ha firmato la Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza, la quale afferma che molti animali sono coscienti e consapevoli allo stesso livello degli esseri umani. Ovviamente la stampa non ha dato alcun risalto a questa dichiarazione. Ma questo documento è seguita il 19 aprile 2024 la dichiarazione di New York sulla coscienza degli animali. Un gruppo di 39 scienziati dell'Università di New York ha sottoscritto e firmato un documento in cui si sostiene che gli animali hanno la capacità di esperienza cosciente. Queste due dichiarazioni, firmate da fior di scienziati, mettono in discussione tutto un modo di vivere, dagli allevamenti intensivi all'inserimento di specie alloctone, dall'umiliazione degli animali dei circhi alla caccia, insomma tutta un'economia basata sugli animali. Il tavolo Animali Ambiente, di cui sono portavoce, si è occupato di tutta una serie di battaglie, dalla vivisezione ai circhi, fino alla più recente in difesa dei colombi. La cultura dell'antropocentrismo vede la natura come una tappezzeria e vede l'uomo dominatore di tutto il creato, con il diritto di depredare ogni cosa e ogni essere vivente, e la fauna selvatica è diventata un fastidio. L'essere umano si diverte a introdurre le specie come orsi, nutrie, scoiattoli grigi. Il progetto Life Ursus era finalizzato alla ricostruzione di un nucleo vitale di orsi nelle Alpi centrali tramite il rilascio di alcuni individui provenienti dalla Slovenia. Ora si scopre che ce ne sono troppi e bisogna sterminarli. Stessa sorte per lo scoiattolo grigio. È stato introdotto in Italia già dal 1948 in Piemonte, ma si scopre che dà fastidio allo scoiattolo rosso, quindi stessa sorte, lo sterminio. Le nutrie sono state introdotte in Italia dagli anni 20 del secolo scorso, per la prima volta in Piemonte, per la produzione di pellicce, il ben noto castorino. Le nutrie, purtroppo, nel nostro paese sono considerate animali invasivi e pericolosi e vanno sterminate. Non parliamo poi dei lupi. Non passa giorno che sui giornali mainstream non ci sia un articolo allarmistico sul lupo. Vogliono prepararci lo sterminio? Del resto la Commissione europea ha già declassato il lupo da specie faunistica rigorosamente protetta a protetta. Questo consentirebbe ai singoli stati di praticare degli abbattimenti. Sempre il Parlamento dell'Unione europea ha salvato il foie gras e ha avuto il coraggio di dichiarare che l'alimentazione forzata rispetta il benessere degli animali. Penso che tutti abbiate la consapevolezza di come avviene l'alimentazione forzata di oche e anatre, una vera e propria tortura. E che dire della folle guerra ai colombi da parte della città metropolitana di Torino? Anche questa volta, sfruttando il pretesto dei danni all'agricoltura, si sta per avviare una nuova strage di animali selvatici. Alcune associazioni facenti parte del tavolo Animali Ambiente sono ricorse al TAR, ma purtroppo con esito negativo. Il ricorso è stato respinto. Per quanto riguarda il cinghiale, in tutta Italia la loro presenza è frutto della discendenza di animali introdotti dai paesi dell'est europeo nel dopoguerra, oppure generati dall'ibridazione causata dall'accoppiamento con i maiali lasciati allo stato brado. Ora si parla tanto della PSA, peste suina africana, ma il danno maggiore è dovuto alla caccia. Gli animali vengono allontanati da zone dove non causano danni, si disperdono sul territorio e vanno a colonizzare aree agricole dove formano nuovi branchi. In tutta questa panoramica, che vuol dimostrare quanto sia assurda la situazione a cui siamo arrivati, è notizia che gli esseri umani trasmettono più virus agli animali di quanti ne prendano da loro. Antroponosi la chiamano. Eppure gli animali, in particolare la fauna selvatica, sono diventati un fastidio. È un business. Diamo la vita a miliardi di creature senzienti solo per ammazzarle dopo aver fatto una breve vita di sofferenza per il cibo degli umani. Siamo alla sesta estinzione di massa provocata da una sola specie, l'uomo. In 5 secoli sono scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% dei 2 milioni di specie conosciute. Spesso mi chiedo come si sia potuti arrivare a una simile situazione. Eppure anche noi siamo animali, siamo legati alla natura e a tutte le specie viventi, dal regno animale a quello vegetale. Dobbiamo cambiare mentalità, fare un salto qualitativo, non solo per etica, ma perché altrimenti non ci sarà più un futuro nemmeno per la specie umana. Non sono solo la pietà e la sete di giustizia che devono spingerci a migliorare la sorte di creature senzienti, figlie del nostro stesso pianeta. L'animalismo non è un pensiero debole. Portare aiuto alla condizione animale significa impostare i valori di una futura società più giusta e armonica, dove non vi siano discriminazioni speciste e in cui tutti possano godere di valori improntati a una qualità di vita felice che sia in armonia con la natura. Oggi questo spazio di libertà non esiste neppure per la specie umana, costretta a essere praticamente schiavizzata nella produzione di beni in surplus rispetto all'effettiva domanda, solamente per rispondere al gioco di capitalizzazione dell'alta finanza. Animali da reddito e umani sembrano essere coinvolti dallo stesso destino. L'umanità ha visto grandi battaglie di civiltà come l'abolizione della schiavitù o la parità dei sessi, traguardi che in un passato non lontano sembravano irraggiungibili. Oggi siamo di fronte al più grande olocausto della storia. La schiavitù è lo sterminio quotidiano di miliardi di esseri senzienti. La storia dovrà fare i conti con questo abominio e sarà la prossima grande battaglia che l'umanità dovrà affrontare per poter trovare dignità anche per la specie umana. Se gli animali vivono, sentono e desiderano, come può essere inquadrata la loro incessante messa a morte se non nei termini di un genocidio legalizzato?
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

In definitiva, cos'è la coscienza? Noi viviamo nel mistero, la nostra realtà è il mistero. La realtà ci dà dei falsi dati su chi noi siamo, esiste solo il vuoto. Basti pensare che proveniamo dal vuoto e torneremo nel vuoto. Nonostante l'immediatezza esperienziale della realtà del vuoto, l'individuo non ha un facile accesso alla conoscenza della reale natura dell'esistenza e non può realizzare l'armonia di cui ha bisogno. Ciò accade perché l'individuo non è consapevole della sua natura esperienziale e quindi delle sue potenzialità creative e spirituali. Il problema nasce dal fatto che siamo abituati a concepire l'uomo in una suddivisione dualistica di corpo e mente o di corpo e anima. Oggi la cultura corrente parla di un dualismo corpo e mente, come se al di là della mente non ci fosse nulla, come se nella mente ci fosse la nostra reale identità. È accaduto che nel passato il Concilio di Costantinopoli del 869 d.C. abbia decretato l'abolizione della ternarietà umana per interessi religiosi, promuovendo il concetto di dualismo del corpo e psiche, o anima, in tutto il mondo cristiano. Ma questo non nega la realtà ternaria dell'esperienza umana. In realtà l'individuo manifesta tre precise competenze esperienziali che distinguono tre differenti modalità di rapporto con l'esistenza. Il piano del corpo, con cui si relaziona con i fenomeni della materia, il piano della mente, con cui vive l'elaborazione immaginativa, il piano dello spirito, con cui può vivere la natura della realtà del vuoto, che si identifica nello stato di coscienza o nella consapevolezza. Ordinariamente l'individuo non distingue il piano della mente da quello cosciente e reale dello spirito. Si confonde lo stato di produzione mentale, emozioni, razionalizzazioni, come uno stato di realtà e ci si rapporta adesso con il proprio stato di coscienza spirituale, come se si vivesse uno stato di esistenza effettivamente reale. Questo ci porta ad agganciarci alle patologie soggettive della mente scambiandole per realtà oggettiva. Su questa base di realtà soggettiva si creano le patologie individuali della mente che coinvolgono lo spirito e che sono rafforzate inconsapevolmente proprio da questo: timidezza, somatizzazioni fisiche, disturbo esistenziale, egocentrismo, eccetera. Si rende necessario quindi vivere la realtà che esiste oltre la mente per vivere meglio e in sintonia con la natura dell'esistenza. Ma parliamo dell'interferenza patologica della mente nella vita dell'uomo. La mente è un'istanza umana importante, tuttavia il suo funzionamento patologico crea considerevoli inconvenienti alla normale vita dell'individuo. Se ci si identifica in questa realtà soggettiva, si vive e si subiscono i problemi di questa realtà soggettiva, come se si trattasse di una realtà reale e incontrovertibile. Si evidenzia quindi una patologia, il problema delle emozioni. Ci rendono schiavi di azioni controproducenti di cui ci pentiamo, sono causa di disturbo di vita e di sofferenza. Le emozioni ci impediscono di vedere la soluzione dei problemi e di realizzare al meglio la propria vita. E ancora si evidenzia un problema, l'ignoranza esperienziale. Da quando nasciamo, la mente è nutrita spesso da dati che giungono dal mondo degli altri e non da un'esperienza diretta. Chi nasce in un paese arabo si troverà ad essere musulmano e a credere negli ideali dell'Islam, la stessa cosa per chi nasce in un paese cristiano o buddista. Ci troviamo quindi a confrontarci con un'esperienza conflittuale quotidiana prodotta dalla mente. L'individuo non vive più per ciò che egli è realmente, ma media la sua esistenza attraverso i ruoli, il ruolo di padre, di figlio, di madre, di collega, ciò sino alla morte, che ci richiama all'ordine naturale delle cose e ci interrompe il gioco perverso della soggettività mentale.
Ma serve vivere in questa maniera e aspettare la morte per essere finalmente liberi? Il gioco vale veramente la candela? Ma a tutto questo possiamo trovare rimedio nella meditazione e nella scoperta della dimensione dello spirito. Noi siamo abituati a vivere e possiamo ampliare le competenze esperienziali della dualità. Facciamo ginnastica per il corpo, esercitiamo la fantasia per la mente. Ma quale spazio esperienziale diamo allo spirito, a questa entità misteriosa che ogni tanto si manifesta? Lo spirito coscienza non è solo l'atto di volontà, esprime un suo spazio creativo come avviene per il corpo e la mente facendo ginnastica e sviluppando la fantasia. Manifesta la capacità di percepire l'immanenza del mistero, una dimensione inequivocabile che è percepita nell'esperienza del silenzio interiore. Nella dimensione del silenzio interiore si sviluppano potenzialità esperienziali che non sono possibili sul piano del corpo e della mente e che l'esperienza della meditazione è in grado di realizzare. Significa spegnere la radio sempre accesa nella propria mente. Al di là di questa radio, sempre accesa, si può trovare non solo pace, ma anche creatività. La meditazione è in ogni caso un'esperienza che arricchisce ciò che già si ha e non porta al sovvertimento della propria vita. La meditazione si rivela essere come una dimensione di esperienza globale che si identifica con la stessa partecipazione dell'individuo all'esistenza. In proposito, l'antico druidismo definiva la meditazione con il termine di Shan, lo stesso attributo che veniva dato alla natura immateriale dell'esistenza. Per concludere, vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione

questo argomento, la meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta di sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone di questa puntata. Cos'è la coscienza e che differenza c'è tra coscienza e consapevolezza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina della Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questo terzo incontro del Centro Studi Giancarlo Barbadoro. Terza conferenza, questa particolarmente gradita e importante. Parleremo di un argomento, anzi, Rosalba Nattero, presidente del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, ci parlerà di un argomento che è stato, come dire, un oggetto di studio, di ricerca da parte sua e prima di lei e con lei di Giancarlo Barbadoro, il quale ha iniziato questi studi, se ricordo bene, 50 anni fa, rispetto alla città celtica di Rano. Un argomento molto, come dire, molto intrigante, perché comunque importantissimo dal punto di vista storico, molto bello seguire il decorso delle ricerche di Giancarlo, ma soprattutto è un argomento che ci può, diciamo, è per noi importante perché ci dà un senso, diciamo, alla nostra identità, che non è quella delle nostre radici cristiane, diciamo noi, ma è tutt'altro. Quindi nel segno di, diciamo, della ricerca che Giancarlo ci ha insegnato a fare, cioè andare al di là del solito, quindi ricercare all'interno dell'insolito qualcosa che ci può permettere di stupirci di quello che viviamo, io lascio la parola a Rosalba.
1: Grazie. Grazie a tutti. Questa sera voglio raccontarvi una storia, la storia di un mito che si è rivelato essere un fatto reale. Parliamo del mito di Rano, un'antica leggenda che parla di una città ciclopica che periodicamente suscita l'interesse dei ricercatori. Secondo la leggenda, in Val di Susa sarebbe esistita migliaia di anni or sono un'immensa città megalitica che avrebbe dato vita a gran parte delle scuole filosofiche esoteriche d'Europa. E a questa misteriosa città sono legati il mito del Graal e quello di Fetonte, nonché la tradizione esoterica della città di Torino, un mito che ha lasciato profonde tracce nelle tradizioni europee, una città che sarebbe scomparsa a seguito di un cataclisma o forse più cataclismi naturali. Roma compare nelle mappe romane medievali come una stazione di posta. Se ne è parlato fino alla fine dell'Ottocento, lo vedete dietro di me. E poi il buio. Praticamente fino a quando negli anni 70 Giancarlo Barbadoro, sul filo di un'intuizione e anche sulle indicazioni degli anziani delle comunità piemontesi autoctone, ha ripreso la ricerca di Rama. Giancarlo Barbadoro è stato uno studioso, un ricercatore a cui abbiamo dedicato questo centro studi, purtroppo scomparso nel 2019. E ha avuto il merito già negli anni 70 di aver divulgato questa leggenda e di averla storicizzata mediante un ritrovamento delle sue mura ciclopiche, rinvenute secondo le indicazioni delle famiglie celtiche con cui era in contatto. Ci ha lasciato un'eredità intellettuale enorme, immensa, che viene portata avanti proprio nel centro studi Giancarlo Barbadoro, che è fondato da chi ha ereditato il suo immenso patrimonio culturale per continuare le sue ricerche e divulgarle. Una cultura in cui si incontrano scienza e metafisica, senza paletti ideologici. È una cultura anticonvenzionale che forse non ci rendiamo neanche conto di come possa essere una ricerca veramente senza paletti ideologici. E Rama ha un posto privilegiato in questi temi portati avanti del centro studi, intanto perché questo mito getta una luce particolare sul nostro vero passato e sulle nostre origini. Ad esempio, i Celti, i Vichinghi fanno parte delle nostre radici di nativi europei, ma vengono collocati in un calderone della preistoria insieme a popoli antichi di altri continenti, come se prima dei Romani e dei Greci non fossero esistite civiltà degne di nota e di ricerche approfondite. I Celti e i Vichinghi nei libri di scuola occupano poche righe, definiti col generico nome di barbari, di pagani, con tutta l'accezione negativa del termine pagano, perché pagano vuol dire abitante delle campagne, e questo non è svilente, perché proprio nelle campagne si manteneva l'antica religione. Il mito della città di Rama continua ad affiorare nei racconti dei valligiani e nella vita quotidiana, una tradizione che sembra collegata agli imponenti megaliti delle valli piemontesi. Che cosa vogliono raccontarci i megaliti? Il megalitismo è un fenomeno planetario e di quali passati sono stati testimoni? Ancora oggi in Piemonte proseguono tradizioni e usanze apparentemente inspiegate, tradizioni antiche che si mescolano a quelle attuali. Ne abbiamo un esempio nelle Madonne Nere, un po' ovunque in Piemonte e non solo in Piemonte, o nei simboli celtici adottati da amministrazioni locali, nel folklore, nelle feste tradizionali. Ma cos'è rimasto della mitica città di Rama? Solo il ricordo di una civiltà perduta? In effetti, i megaliti che si trovano in tutte le valli piemontesi e non solo sembrano raccontare la storia di Rama. Il megalitismo, ad esempio, è un fenomeno mondiale e questo la dice lunga su quanto poco sappiamo della nostra storia e delle nostre vere origini. Tornando a Rama, secondo la leggenda, una vasta regione che oggi si estende dal Piemonte alla Savoia, alla Provenza, fino a raggiungere la Liguria e la Valle d'Aosta, è stata testimone di eventi straordinari che rappresentano le radici culturali di queste stesse terre e di tutto il continente europeo. Le leggende e le tradizioni di tutta Europa parlano della caduta dal cielo nell'area della Valle di Susa di un oggetto di origine divina, portatore di conoscenza sulla terra, che avrebbe dato il via a una tradizione iniziatica ancora esistente nel nostro tempo. L'evento riguarda la caduta dell'oggetto di natura divina è riportata nella tradizione ellenica, la leggenda di Fetonte, praticamente il figlio del re Sole, il quale, non sapendo guidare un carro celeste dal padre, sarebbe precipitato al suolo. E gli uomini, rinvenuti i resti del carro celeste, avrebbero tratto da essi la conoscenza divina che comportava. Tuttavia le tradizioni druidiche parlano non di una caduta, ma di una discesa, e Fetonte rappresenterebbe un dio o una consorteria di dei civilizzatori, mito che ha un grande riscontro in tutte le tradizioni della Terra. Ad esempio parliamo dei Tuatha De Danann della mitologia irlandese o dei Kachina degli indiani Hopi. Tanti popoli parlano di questi dei civilizzatori che hanno insegnato agli uomini ad evolvere. E queste leggende sembrano coincidere col mito greco dei primi dei che, come dice Platone, si divisero il nostro mondo in precise aree e lo organizzarono poi per donare la conoscenza alle creature terrestri. O la prima gente, secondo Dante, quella prima gente che conosceva la costellazione della Croce del Sud, quindi era a conoscenza dell'Antartide. Tanti misteri che non riusciamo a spiegare con la scienza attuale. L'antica leggenda greca di Fetonte riprende il mito del Graal. Il mito narra la vicenda di una creatura semidivina che in tempi molto antichi precipitò dal cielo e cadde sulla terra. Nella caduta, lo smeraldo che adornava la sua fronte si staccò precipitando al suolo. Altre creature semidivine lo raccolsero, modellandolo in forma di coppa, e lo consegnarono ad Adamo nell'Eden al fine che lo custodisse e se ne avvantaggiasse. Questi due miti, che hanno una stessa narrazione, a questi due miti è indissolubilmente associata la leggenda della città di Rama. Secondo la tradizione druidica, il carro di Fetonte sarebbe caduto in un luogo che si trovava all'incontro di due grandi fiumi, nella zona dove oggi si uniscono la Dora e il Po, una zona identificabile nell'area che comprende l'attuale città di Torino e parte della Valle di Susa. E le antiche cronache della Valle di Susa riportano l'esistenza in epoche remote di una città ciclopica chiamata Rama. Tra l'altro Rama è stata anche individuata dagli scrittori del 1800 come Matilde Loremil, che ha parlato praticamente in modo molto preciso nei suoi libri di Rama. Secondo questa testimonianza, la città megalitica di Rama si ergeva sulle falle del montagne del Roc Maol, l'antico nome del monte Rocciamelone, la cui vetta era stata sede di culti antichi, tra cui per ultimo il culto di Giove. La città era stata costruita con l'uso di grandi blocchi di pietra che dalla stima delle loro dimensioni dovevano pesare mediamente dalle 4 alle 5 tonnellate ciascuno. Quindi immaginate le mura ciclopiche che si snodavano per circa 27 chilometri, secondo sempre questa leggenda, in immensi portici di pietra e si sviluppavano per tutta la lunghezza della valle, sulla direttrice della cittadina di Bruzzolo, Chianocco e Foresto e sulle rive del fiume Dora, ma si estendeva anche oltre Alpe. Rama, secondo le leggende dei Galigiani, sarebbe stata distrutta più volte per cataclismi regionali e ambientali e sarebbe stata ricostruita ben 3 volte. Platone diceva che i miti e le leggende spesso nascondono eventi reali che possono essere trasmessi proprio attraverso il mito, passando tra le maglie del tempo e della storia che, come si sa, è scritta dai vincitori. E invece proprio dai miti, come quello di Rama, ci possono dare indicazioni sul nostro passato. Barbadoro, come un moderno Schliemann, seguendo un'intuizione sulla base della leggenda arrivata fino a lui dalle famiglie celtiche, ancora vive e vitali, si è messo alla ricerca di riscontri già negli anni 70 su questo mito, fino alla scoperta delle mura ciclopiche che hanno definitivamente estrapolata Rama dal mito per inserirla nella storia. Negli anni 70 Giancarlo diede il via a un'iniziativa destinata a dare una svolta alla cultura e alla città di Torino dormitorio per dopolavoristi. Fondò infatti il Centro Culturale Spazio 4, che si occupava di archeologia, astronomia, esobiologia, scienza di confine. Lo scopo era quello di proporre una ricerca tra scienza e spiritualità, senza confini e barriere ideologiche. E noi vogliamo proseguire questa iniziativa proprio col Centro Studi Giancarlo Barbadoro. L'iniziativa si collegava a una corrente europea di rinascimento spirituale che in quegli anni ha visto nascere molti movimenti culturali e spirituali. L'iniziativa Spazio 4 suscitò un enorme interesse, soprattutto tra i giovani, e fu una fucina che ispirò un nuovo modo di far cultura che ha influenzato anche la musica. È stato proprio con Spazio 4 che sono iniziate le escursioni sulle tracce della città di Rama, ricerche che hanno coinvolto centinaia di ricercatori di ogni età, affascinati dall'idea di interpretare i detective dell'impossibile, ricerche a cui ho avuto anch'io l'onore di partecipare. Insieme a Giancarlo ho avuto la possibilità di intraprendere appassionate ricerche che sul fil rouge della leggenda di Rama ci hanno portato a viaggiare per il mondo, scoprendo incredibili legami esistenti tra i miti delle culture native e ci hanno fatto conoscere personaggi eccezionali. Ma nel 2007 abbiamo avuto la conferma che Rama non era solo una leggenda, infatti furono trovate in Val di Susa le sue mura. Io passerei un video a questo punto con un'intervista di Giancarlo.

0: Che importanza riveste questo ritrovamento?
1: Ma questo ritrovamento, secondo me, è molto importante perché rivela un'effettiva presenza di un insediamento megalitico nella Valle di Susa, e una cosa che altrimenti sarebbe stata deputata semplicemente alla leggenda, sarebbe rimasto solo un racconto non verificabile come tanti altri racconti. Invece con il ritrovamento di queste mura si può pensare che effettivamente c'è stato un insediamento megalitico, come dicevo. Le mura tra l'altro presentano una loro notevole antichità e hanno una somiglianza che le può legare alle opere dei Pelasgi, ad esempio alle opere del Circeo, alle opere di tante altre zone mediterranee. E secondo le leggende, qua appunto nella Val di Susa, la città di Rama ha vissuto tre ere, tre epoche, e nella seconda Rama sembrerebbe proprio a convalidare la narrazione leggendaria che si trattò di un intervento di popoli del mare che erano giunti fino da queste parti e avevano ricostruito l'antica città di Rama, che nel frattempo gli eventi ambientali avevano parzialmente distrutto.
2: Questo era Giancarlo Barbadoro. Quelle che sono state definite le mura di Rama, Giancarlo le ha viste come la prova dell'effettiva esistenza della città ciclopica, e anche alcuni esperti che aveva interpellato le hanno giudicate così. Si tratta di mura ciclopiche con blocchi di almeno 1,60 metri per un metro circa e appaiono sistemate con sagomature che sembrano avere lo scopo di dare compattezza alle mura. E queste scoperte le abbiamo riversate nel libro Rama, antica città celtica, che rappresenta 50 anni di storia di Rama. E in effetti questo libro ci ha portato a fare delle ricerche sorprendenti. Va ricordato soprattutto il paziente lavoro della ricercatrice Matilde Delloro-Lemille, che nella sua opera Storia di Montpantero e del Roc Mahol, pubblicato a Torino nel 1897, descrive la città di Rama sulla base delle leggende raccolte nella Valle di Susa. Matilde Delloro-Lemille nel suo libro descrive Rama come un'antichissima città alle falde del Roc Mahol. E secondo quello che diceva, di cui rimangono solo poche case, ma i cui portici andavano per tutta la lunghezza della valle da Bussoleno, Bruzzolo, fino alle rive della Dora. Ma Rama si estendeva anche oltre Alpe. L'epicentro della città di Rama, d'oltre Alpe, era situato in una zona tra Briançon ed Embrun. La zona è ricca di tradizioni lasciate dai Catari, l'antica cultura di origine celtica che abitava nella zona, e subì feroci persecuzioni fino allo sterminio quasi totale da parte della Chiesa dell'epoca. La tradizione dei Catari ha avuto una continuità nella cultura occitana tuttora presente in zona. E in effetti, già da parecchi anni, a Champs-Élysées, tra Briançon ed Embrun, sono in corso degli scavi archeologici a cura dell'istituzione francese Centre National de la Recherche Scientifique per studiare i ritrovamenti della città di Rama sulla base delle testimonianze lasciate dai romani. L'estensione della zona megalitica e la numerosità dei ritrovamenti hanno indotto il gruppo degli archeologi addetti alle ricerche a eseguire numerosi scavi, l'ultimo dei quali è del maggio 2007. I lavori hanno portato alla luce costruzioni in stile megalitico, simile a quelle relative alle mura di Rama. E Rama era anche citata nelle coppe di Vicarello, 4 coppe ritrovate nella frazione di Vicarello del comune di Bracciano, Roma, datate alla fine del primo secolo a.C. Tra l'altro Rama è inscritta tra Briganzio, Briançon, ed Embrodum, Embrum, con le distanze che le separano. Il nome Rama compare nel III secolo su una mappa romana redatta intorno al 210, il III secolo praticamente. Secondo le ricerche del Centre National de la Recherche Scientifique, Rama veniva collocata nel comune di Shamsallah, nei pressi del borgo della Roche de Ram, guarda caso. E Rama compare anche in tanti toponimi, dal Monte Rama in Liguria, dalla Roche de Ram in Francia, ma anche se fate una ricerca ve ne accorgerete, ci sono tanti tanti nomi che rimangono, ricordano Rama. E ci sono elementi allo studio degli archeologi che fanno pensare che la Rama romana sorgesse sopra una città molto più antica di origini celtiche. Tra la scoperta dei ritrovamenti di alcuni torc, tipici ornamenti celtici, sono stati rinvenuti anche dai resti di un edificio che secondo gli archeologi rappresenterebbero un luogo di culto paleocristiano.

testualmente, in uno dei suoi trattati ha affermato che la stazione romana di Rama era sorta su un'antica città celtica, e questo è importante perché abbiamo quel testo, tra l'altro. Le mura di Rama, ritrovate nella Valle di Susa dai ricercatori dell'Eco Spirituality Foundation, presentano straordinarie analogie con quelle rivenute nel sito megalitico di Champs-Élysées, vicino a Briançon. Tra l'altro, i reperti megalitici sparsi in tutto il Piemonte sembrano proprio confermare che esista una cultura simile. Le ruote solari, ad esempio, i ritrovamenti di tutte le ruote solari in tutte le valli, sia di Susa e di Lanzo, ma non solo, perché sarebbero da attribuire al mito di Fetonte. Nella leggenda di Fetonte si narra infatti che quando il dio o la consorteria degli dei si accomiatò dagli uomini, lasciò loro una grande ruota d'oro forata, simbolo della conoscenza che aveva dispensato. Ma in effetti la ruota forata ha una simbologia che ricorre in moltissime tradizioni. L'abbiamo trovata in tutto il mondo, queste tradizioni, che a forma di reperti, a forma di monili. Un reperto megalitico come monile, che sembra che un interesse a fare agli archeologi fare una ricerca seria sull'argomento. Così come non vengono spiegate quelle che sono definite le macine, grandi ruote forate in pietra presenti in grandi quantità nella Valle di Susa, ma anche nel resto del mondo. Ebbene, queste cosiddette macine si trovano a volte nel verticale di una roccia, nel soffitto di una grotta. Difficile che possano far pensare a essere macine per fare il pane. Ad esempio, a Montpantero, luogo che secondo la ricercatrice dell'Ottocento Matilde Delorme-Mille era l'epicentro di Rama, e secondo la scrittrice era abitato da maghi, esiste una grande ruota forata scolpita in verticale in alto sulla roccia, e ogni anno si celebra la Fora d'Urs, il ballo dell'orso, una celebrazione di 3 giorni il cui culmine avviene proprio sotto la ruota forata, come in una sorta di celebrazione. E sono tante le cose inspiegabili intorno a noi, eppure sembra che prima degli Egizi, dei Greci o dei Romani ci sia il nulla. In realtà abbiamo tante scoperte, abbiamo fatto tante scoperte di una cultura elevatissima. Ad esempio il megalitismo dimostra che questa forma di pensiero, questa forma mentis, era in grado di viaggiare percorrendo tutto il pianeta, possedeva i mezzi per farlo, installazioni che ancora oggi noi avremmo difficoltà a erigere. Possiamo parlare dell'arte raffinata dei vichinghi, che si sa erano molto imparentati coi Celti, un'arte raffinatissima che si è espressa nella gioielleria, nei poemi, nelle sculture, nei megaliti. Nel libro Rama, antica città celtica, si parla diffusamente dei Celti, una cultura che l'impero romano e il cristianesimo hanno cercato di eliminare dalla storia. Ma in effetti la storia narrata dai vincitori non si parla di questo popolo eroico. Però ci sono molti ritrovamenti che parlano per loro, ad esempio il calderone di Gundestrup, un grande calderone in argento conservato al Museo Nazionale di Copenaghen, che testimonia una federazione di clan uniti insieme da principi comuni, forse il primo esempio di Europa unita. Sono tanti i misteri e le lacune della storia. Forse proprio nei popoli naturali, quei popoli definiti così perché hanno riferimento nella natura, vengono conservate della vera storia dell'umanità. Il mondo maggioritario non li considera, ma la vera storia dell'umanità forse risiede proprio in queste sacche storiche. Hanno conservato il ricordo attraverso gli antenati delle loro tradizioni, delle vicende storiche. Sono quei popoli invisibili che ai margini delle vicende umane proprio per questo possono conservare forse la vera storia dell'umanità. E tra questi popoli ci siamo anche noi, i nativi europei, con un nostro passato glorioso che è tutto da riscoprire. E per fortuna abbiamo dei personaggi come Giancarlo Barbadoro, che hanno conservato l'antica tradizione dello sciamanesimo druidico e la trasmettono, per poterla trasmettere alle generazioni future. E noi, depositari dell'immenso bagaglio intellettuale che ci ha lasciato Giancarlo Barbadoro, faremo tutto il possibile per trasmetterlo a nostra volta.

Giancarlo diceva: senza la conoscenza delle nostre radici siamo impreparati ad affrontare il futuro che ci attende. E sempre Giancarlo Barbadoro ha fatto erigere un grande cerchio di pietre all'ecovillaggio di Drimlen, nel Parco della Mandria, per dare una testimonianza delle nostre radici e per dare continuità alla cultura celtica. Forse il futuro che ci attende non è dei più rosei. L'umanità sta attraversando un momento tra i più difficili della nostra storia recente. Ne abbiamo un esempio nei nostri fratelli animali, che sanno qualcosa perché sono nati nel posto e nel tempo sbagliato. Ma non siamo lasciati a noi stessi. Abbiamo gli strumenti per affrontare il futuro che ci attende, e la conoscenza con la C maiuscola è il bene più prezioso che abbiamo. Grazie.

0: Ci hai fatto fare un viaggio di milioni di anni in mezz'ora, è stata una cosa impressionante. Così come se posso dire, impressionante in questo testo è proprio documentazione ulteriore, ce ne fosse mai bisogno, dell'importanza, dell'imponenza del lavoro, no? La bibliografia è una cosa pazzesca, cioè avete consultato testi di ogni qualsiasi, avete contattato, ma è impressionante, basta vedere, come dire, senza confini tutta il sapere, la conoscenza, l'esperienza che avete tirato fuori. Io sono rimasto veramente sbaccanito.
1: Grazie.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Ascanio Fiori.
1: Musiche Labgral.
3: Le ombre di Tul. I guerrieri mi parlano. Li intravedo nel buio, nudi, uniti, con le braccia sulle spalle tra di loro. Danzano in cerchio, silenziosi al ritmo dei tamburi, calpestando il suolo senza rumore. Dov'è la giustizia, se non nel sonno comune, in cui si risvegliano anche coloro che sono morti? Nessuno muore invano. Il sangue ricorda che non si può essere liberi se non ci si prepara alla lotta. La libertà è per tutti. Pace sia per tutta l'umanità.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un'istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
2: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di megalitismo, archeologia misteriosa e antiche civiltà. Nella puntata di stasera mi piace tornare a parlare dopo molto tempo dell'acropoli di Alatri, questa ridente cittadina dell'Alto Lazio. E occupandoci di megalitismo l'abbiamo già esaminata principalmente per le sue meravigliose mura megalitiche, uniche nel suo genere per la straordinaria imponenza, per l'impossibile tecnologia costruttiva che esprimono e per l'incredibile ottimo stato di conservazione. Tutti elementi che le hanno rese famose in tutto il mondo, alla stregua di quelle forse più blasonate andine di Sacsayhuaman e Ollantaytambo. Sono tanti i misteri e le domande che la loro impressionante presenza sollevano. Ma l'acropoli di Alatri custodisce tantissime altre meraviglie, alcune che riguardano ancora le sue mura e le sue porte, altre che investono altri campi di ricerca, dall'archeoastronomia all'archeoacustica, dalla geometria all'esoterismo, dalle antiche tradizioni per finire alla storia dell'arte. Analizziamo da vicino questi aspetti misteriosi, attraverso i quali credo che potremo alla fine giungere a conclusioni davvero sorprendenti. Iniziamo dalla Porta Maggiore, che si apre sul lato meridionale dell'acropoli. È alta circa 4,5 metri e larga 2,70 metri, costruita da ignoti artefici mediante la sapiente sovrapposizione di 8 enormi massi megalitici sormontati da un architrave altrettanto lungo, circa 5 metri, pensate, che si stima pesi circa almeno 27 tonnellate. E non si conosce a tutt'oggi la tecnologia utilizzata per innalzare quel colossale monolite a quell'altezza. All'interno della visuale del cielo incorniciato dalla Porta Maggiore è allineato il polo nord celeste, e già questa è un primo elemento su cui riflettere, su cui torneremo. Ma proseguiamo e passiamo all'allineamento astronomico della Porta Minore, o cosiddetta dei falli, per via della presenza sull'architrave della porta di 3 appunto falli scolpiti. Questo elemento architettonico è teatro di un fenomeno astronomico straordinario che ricorda molto da vicino quello di Newgrange in Irlanda. Il suo corridoio, che si snoda all'interno della porta, ospita una scalinata di 9 gradini in opera poligonale, che è lungo 17 metri, che al solstizio d'estate, il 21 giugno, viene illuminato dalla luce del sole, partendo dal primo gradino in alto della scala, e poi man mano, con il passare delle settimane, si illuminano gli altri scalini, fino al 21 dicembre, quando il sole, superato l'ultimo gradino, raggiunge la sottostante via Gregoriana, segnalando in tal modo nell'arco dell'intero ciclo la cadenza dei due equinozi. Insomma, il fenomeno è davvero stupefacente e si potrebbe tranquillamente affermare che siamo di fronte a un calendario solare. Al termine della scala della Porta Minore in salita, quindi dietro il muro del Vescovado, si possono vedere allineate nel cielo notturno le 3 stelle della cintura di Orione. E sappiamo ormai quanto questa costellazione sia stranamente ricorrente in tantissimi monumenti megalitici. È probabile che la stretta simbiosi esistente tra la Porta Minore e il Sole alluda a simbologie antichissime che legano il cielo e la terra nel rapporto sacro della fertilità della natura. Adesso rimanda appunto senza dubbio anche il bassorilievo che abbiamo appena citato, rappresentante i 3 falli. Gli allineamenti astronomici che si manifestano nell'acropoli sono talmente precisi, e quindi non certo casuali, che gli studiosi hanno pensato potessero rappresentare l'applicazione di conoscenze che hanno una potenziale relazione con altri luoghi magici, teatro di altrettanti fenomeni celesti. Ed ecco che, a conferma dell'intuizione di alcuni ricercatori, è stata effettivamente individuata una, così potremmo definirla, linea megalitica solstiziale, secondo la quale l'Acropoli è posta al centro di un crocevia di luoghi particolari dal punto di vista dell'energia e della sacralità, evidenziate tutte dalla presenza di opere megalitiche. Questo ipotetico allineamento congiunge ad esempio Attusa, capitale dell'impero ittita, a cui, secondo molte fonti, va ricondotta l'origine dell'Acropoli stessa. Visoko, in Bosnia, famosa oramai per la presenza di piramidi stimate dell'antichità di 20.000 anni. Xi'an, in Cina, famosa per l'esercito di terracotta. Giza, in Egitto, nota per le grandi piramidi. E infine Karnak, in Francia, conosciuta in tutto il mondo per i chilometri di allineamenti di menhir. A differenza della linea Karnak-Giza, che è una diagonale geodetica, la linea Alatri-Visoko-Xi'an non segue un parallelo perfetto, infatti la latitudine scende sensibilmente arrivando in Cina. Tuttavia, se proiettiamo queste rotte su un arco di cerchio massimo, quindi all'interno di una sfera, esse intercettano territori carichi di simbologia solare. Un altro mistero sull'Acropoli è rappresentato dal fatto che non si conosce la data esatta della costruzione della città, ma è stato oramai appurato con un buon grado di certezza che il 21 giugno ed il raggio di sole tra di loro hanno una precisa relazione. Infatti la città fu costruita con precisione millimetrica basandosi sul percorso del primo raggio di sole del 21 giugno, il solstizio d'estate. In quella data il sole sorge nell'angolo nord-est del muro orientale dell'Acropoli. Dopo questo giorno il sole si sposta ogni giorno più a sud fino al 21 dicembre, data del solstizio d'inverno, in cui raggiunge l'angolo più a sud della stessa parete. Quindi c'è da rimanere sbalorditi cercando di seguire tutte le precisissime misure che collegano l'Acropoli alle varie porte e portelle lungo le mura megalitiche che circondano la sua città. Ed ecco poi un'altra abbiamo parlato della possibile fondazione, i criteri su cui è stata fondata questa città, ma non sappiamo poco o nulla anche della datazione. E questo è un vero e proprio enigma che in parte viene anche infittito dal ritrovamento delle cosiddette tavolette del re Mari, parlando appunto della Mesopotamia. In una di queste tavolette dai caratteri cuneiformi, rinvenute negli anni 30 del secolo scorso all'interno del Palazzo Reale e risalenti circa al 1700 a.C., è riportata una lettera che il re di Mari, Samsi-Adad, inviò al figlio Yashmak, che per noi è molto interessante perché in essa vengono citate le poderose fortificazioni di Alatri, intesa però come una, almeno apparentemente, come una città mesopotamica, della quale però purtroppo si sono perse completamente le tracce. La tavoletta che riporta il nome della città di Alatri è contrassegnata con la sigla ARM I-39, linee 1-16 e 4-28, linee 1-25, ed è scritta nel seguente modo, che sillabandola significa Alatru, Alatre, Alatru. Che legame può quindi eventualmente esserci con quella remota città al borgo del Frusinate di cui stiamo parlando? Armando Frusone, in Conoscere Alatri, un ricercatore, scrive che sarebbe dunque esistita in Mesopotamia, secondo il suo ragionamento, una città di nome Alatri, i cui abitanti, in età lontanissima e per ragioni a noi oggi sconosciute, avrebbero raggiunto i nostri monti, le terre dell'Alto Lazio, per edificarvi una possente acropoli che nel nome e nella struttura doveva onorare e in qualche modo riprendere le proprie origini babilonesi. Ma a dire il vero, sposando la teoria che alcuni ricercatori sostengono in merito al fatto che la nostra Latri potrebbe essere stata fondata direttamente dai mitici pelasgi, giunti e insediati sulle coste tirreniche e poi penetrati al loro interno al termine di una migrazione che è partita intorno al 3000 a.C., provenienti, fra l'altro ricordiamoci, dalla regione settentrionale del Medio Oriente, allora in via teorica potremmo dire che la citazione contenuta nelle tavolette potrebbe anche, perché no, essere riferita invece proprio all'Acropoli, visto che temporaneamente poteva già esistere. Ma sull'origine di Alatri esiste anche una citazione mitologica interessante. Virgilio, all'interno dell'Eneide, fa riferimento all'esilio di Saturno, spodestato dal figlio Giove nel Lazio. Qui egli avrebbe condiviso il potere con il dio Giano e si sarebbe stabilito in un castello, aprendo la cosiddetta età dell'oro e Saturna regna di queste terre. Quindi l'attribuzione a Saturno della fondazione di Alatri, Anagni, Ferentina, Atina e Arpino, quelle che poi sono anche chiamate la Saturnia Tellus. Gli stessi studiosi univano questa tradizione a quella dei ciclopi, i giganti, a cui era attribuita la creazione delle rocche micenee. E tale tecnica, secondo quanto riportato da Macrobio, sarebbe però stata introdotta dai pelasgi sul suolo italiano. Questo popolo, come dicevo, approdato sulle coste del Lazio, proveniente, come dicevamo, dal bacino meridionale del Mar Nero, è ritenuto progenitore degli Ernici, che a tutt'oggi sono considerati la popolazione che ha effettivamente fondato Alatri, era considerato tra gli abitanti primordiali della Grecia. Quindi, secondo questo scenario, la fondazione di Alatri potrebbe essere arretrata nel tempo di parecchio anche. E secondo l'archeologo François Petit Radel del XVIII secolo, la fondazione di Alatri non può avere una data posteriore alla seconda colonia pelasgica. Potrebbe quindi risalire al 1539 a.C. come minimo, che quindi sarebbe la data massima più vicina a noi. Bene, io mi fermo un attimo per la pubblicità.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri dell'Acropoli di Alatri e tra questi quelle della sua datazione, della sua fondazione. Ma un altro rompicapo misterioso e davvero sorprendente presente nell'Acropoli è la presenza della sezione aurea nella pianta e negli elementi che la costituiscono. E questa è una delle cose più affascinanti che io cercherò di illustrarvi. Tutta l'Acropoli, infatti, anche se in pianta appare come un poligono irregolare messo lì quasi a caso, è stata costruita con un disegno, un progetto precisissimo. È un vero e proprio trattato sulla cosiddetta divina proporzione o sezione aurea, che la scienza accademica fa risalire come scoperta ai pitagorici e poi come formulazione ad Euclide. Risulta quindi alquanto sorprendente constatare la sua sublime applicazione in un elemento architettonico dalla datazione molto ma molto precedente. E il valore del rapporto che esiste tra tutte le sue misure dei lati e delle costruzioni geometriche che costruiscono la pianta è sempre 1,618, il numero conosciuto come numero d'oro. Non a caso la planimetria dell'Acropoli è costruita con una forma stellare. Questo rapporto particolare suscita una sensazione di armonia ed è lo stesso sul quale sono costruite le proporzioni del corpo umano, ad esempio, e quasi tutte le forme archetipali del mondo animale e vegetale e di tutta la natura. Quindi questo fenomeno è davvero enigmatico, perché la sua presenza in un progetto così complesso sottintende che la civiltà che lo ha elaborato è senza dubbio una civiltà che è in grado di utilizzare principi matematici ed astronomici. Gli sviluppi della divina proporzione richiedono una complessità di calcolo straordinario ed è necessario saper risolvere equazioni di secondo grado, estrazione di radici quadrata, applicazione del teorema di Pitagora, quindi in anticipo di diversi secoli, utilizzare concetti di trigonometria e usare la progressione di Fibonacci, ovvero una progressione logaritmica, secoli e secoli prima della sua effettiva scoperta. Ma la planimetria dell'Acropoli custodisce un altro grande enigma. La sua forma, infatti, riproduce pressoché esattamente la costellazione dei Gemelli, nella sua forma e nelle sue proporzioni. Come è stato possibile per il misterioso popolo edificatore realizzare un'impresa del genere? Sulla base di quali conoscenze e soprattutto per quale motivo? Se pensiamo che il mistero di questo fenomeno architettonico non è un caso isolato, ma ha un modello macroscopico nel quale si inserisce naturalmente. Infatti Alatri è una delle cosiddette città cosmiche del Lazio, così definite in virtù del fatto che è possibile individuare una rete di città di questa regione che hanno tutti il denominatore in comune di possedere mura poligonali colossali. Bene, congiungendole con una linea immaginaria a queste città, esse restituiscono in modo incredibilmente esatto alcune costellazioni, come ad esempio quella del leone, del toro e del cane. Un fenomeno che lascia davvero a bocca aperta. Secondo alcuni studi archeoastronomici, potrebbe esistere una relazione tra il cielo di Alatri e quello visibile ad Attusa, la famosa città appunto che abbiamo citato, che viene indicata come la genitrice della nostra Alatri. Ed ora aggiungiamo ad un altro elemento che infittisce l'alone misterioso dell'Acropoli, la triplice cinta. Questo simbolo molto particolare è molto importante perché racchiude, oltre che degli aspetti archeologici, anche degli aspetti a noi interessano molto sotto un profilo più, come dire, spirituale, più esoterico. L'aspetto più intrigante di questa scoperta, avvenuta nel 2008 da un appassionato ricercatore locale, Ornello Tofani, è la sua posizione, la sua collocazione e la sua consunzione che fanno appunto pensare essere una cosa molto ma molto antica. Fu rinvenuta casualmente sul muro megalitico di cinta più esterno, nel punto più alto dell'acropoli. E secondo il ricercatore la triplice cinta sarebbe da mettere in relazione al moto del sole, tanto che ad un attento studio sembrerebbe trattarsi di una sorta di cronografo solare di un tempo ciclico incentrato sul flusso temporale degli equinozi e dei solstizi. Lo studio approfondito di questa incisione, quindi di questo simbolo, ha rivelato che l'incisione è perfettamente orientata ai quattro punti cardinali e tutto lascia pensare che l'esemplare possa essere coevo all'acropoli stessa e soprattutto il fatto che è molto molto molto consunto. Il ricercatore ha individuato all'interno dell'incisione anche questa strana presenza di una sorta di freccia in corrispondenza di uno dei segmenti perpendicolari che sembra tracciata apposta per indicare qualcosa, una posizione precisa. Il templum solare, così è stata ribattezzata questo simbolo dal suo scopritore, ha un orientamento astronomico preciso. L'asse nord-sud coincide con la diagonale del quadrato e un asse posto nel foro al centro, nei giorni di equinozi, proietta l'ombra lungo la sua diagonale perfettamente. La freccia del templo quindi è orientata, sembrerebbe, verso la costellazione di Orione, ecco che ritorna questa costellazione, che è, appunto, che abbiamo trovato anche prima quando parlavamo della porta minore. E in quel punto sorge il sole il 21 dicembre al solstizio d'inverno. È probabile che la triplice cinta fungesse quindi da calendario per segnare le stagioni con il primo raggio di sole e da orologio durante il giorno. Ad ogni modo, accertata inconfutabilmente la sua funzione astronomica, non va dimenticato, come accennavo all'inizio, che questo simbolo ha anche una forte valenza esoterica, spirituale, come è stato ampiamente dimostrato dagli studi condotti ad esempio sull'ordine dei Cavalieri Templari, che sicuramente ne erano dei profondi conoscitori e utilizzatori per i loro rituali segreti. E a proposito di Templari, eccoci giunti ad un ulteriore enigma presente ad Alatri, ed è quello del labirinto dipinto. Di che si tratta? Vediamo. Venne alla luce casualmente nel 1996, nascosto da secoli in una sorta di cunicolo nel chiostro di San Francesco, adiacente appunto all'omonima chiesa duecentesca. Raffigura un magnifico labirinto unicursale con al centro il Cristo Pantocratore, tunicato, che presenta un nimbo circolare, un anello sull'anulare sinistro e un libro chiuso nella mano sinistra. La mano destra ne stringe un'altra che spunta misteriosamente da una delle girali labirintiche. Il resto della parete che ospita il dipinto, nella parte inferiore, è decorato con motivi geometrici e vegetali, tra cui di grande interesse per noi è la presenza del fiore della vita, altro tipico simbolo della cultura templare. E seguendo l'iconografia esoterica attribuita solitamente ai labirinti, si nota in questo che l'ingresso è posto ad occidente, tradizionalmente simbolicamente associato alle tenebre, alla morte, da dove l'iniziato deve partire, quindi morire simbolicamente, per dirigere

Questo labirinto dipinto è un unicum, reso ancor più speciale dal fatto che la sua struttura ricalcherebbe quella del celeberrimo labirinto della cattedrale di Chartres e quella di Lucca. Esiste un legame tra queste opere? Quando, da chi e per chi è stato realizzato questo affresco del labirinto dei ladri? Con quale messaggio fu concepito? Che cos'era l'ambiente in cui venne dipinto? E soprattutto, perché venne occultato e dimenticato? Tante domande a cui ancora non troviamo risposte. Ed infine, eccoci giunti all'ultimo elemento che volevo sottoporvi in questa puntata, che di per sé ritengo sia in grado forse da solo di spiegare, o quantomeno da un grande contributo, a spiegare appunto, sciogliere gli enigmi che abbiamo fin qui incontrato. Infatti i dati fin qui raccolti pongono una semplice domanda, a mio parere, a cui però non è facile rispondere senza una chiave interpretativa particolare. E questa chiave, che può aiutare a rispondere alla domanda sul perché tutti questi fenomeni straordinari elencati si sono verificati proprio da ladri e di conseguenza su cosa ha di particolare questo luogo, bene, ce la può fornire una risposta a tutto ciò l'analisi archeoacustica, una nuova disciplina di ricerca applicata ai monumenti antichi che studia il luogo in cui sono situati siti archeologici o architettonici famosi per la particolare sacralità ed energie che esprimono. L'indagine effettuata sull'Acropoli di Alatri è stata svolta nel 2017 dal Super Brain Research Group Italia, che abbiamo già conosciuto per le ricerche eseguite ad esempio sui megaliti di Malta. L'archeoacustica ha permesso di spiegare alcuni degli enigmi presenti negli antichi siti archeologici, che prima non era possibile spiegare con altre metodologie. E l'ipotesi che ispira questo lavoro è che l'esposizione a certe vibrazioni non udibili, quindi infrasuoni, presenti nei luoghi sacri, potrebbe avere un effetto significativo sulla psiche di coloro che frequentavano quei siti per meditare o per praticare vari rituali, agevolando così il passaggio verso uno stato percettivo diverso, sicuramente uno stato che viene attribuito alla mistica. La cattedrale di questa città, per tornare ad Alatri, si trova nel punto più elevato e a sua volta è costruita sui resti di un tempio ciclopico antichissimo. I ricercatori hanno cercato di capire perché questo tempio è stato costruito proprio in questo luogo, cercando indirettamente di rispondere alla domanda che ci siamo posti poc'anzi anche noi. E dall'analisi strumentale molto complessa e approfondita emerge inequivocabilmente che le vibrazioni a bassa frequenza del luogo, provenienti dalla fenditura di roccia che forma quello che viene comunemente chiamato l'ombelico dell'Acropoli, il fulcro da cui ha preso vita la sua costruzione, anche geometrica, inducono un rilassamento tale sotto uno stato meditativo che lo strumento rilevatore delle energie sprigionate restituisce una mappatura luminosa corrispondente alle diverse frequenze energetiche presenti e rilevate, il cui profilo energetico del meditante in questo caso diventa indistinguibile da quello della roccia stessa. Utilizzando vari protocolli di indagine sono state scoperte delle vibrazioni molto potenti e significative di origine sismica, provenienti in maniera continuativa dal sottosuolo. Evidentemente, anche se gli antichi non possedevano la stessa attrezzatura che possediamo oggi, erano del tutto consapevoli di come ottenere uno stato mistico, forse semplicemente avvertendo, percependo se un luogo li faceva sentire o meno più vicini a Dio, diciamo così. Le vibrazioni sismiche, quindi continuative rilevate nell'Acropoli, sembrano sorgere da una faglia geologica che si trova al lato della collina dove si trova la città. E la presenza di tali frequenze sismiche amplifica l'effetto dei rituali che venivano praticati, sollecitando il superamento della psiche dei partecipanti, grazie alla loro influenza sulle onde cerebrali, che induce sicuramente un profondo rilassamento mentale. Ciò suggerisce che i misteriosi costruttori di questo tempio avessero una certa consapevolezza del loro effetto e la conoscenza su come

individuare e sfruttare queste energie vibrazionali telluriche. Ciò offre implicitamente anche una possibile spiegazione sul motivo per cui il tempio fu costruito su questa particolare collina e non su nessun'altra delle colline circostanti, e ci fa capire perché Aladri è un luogo particolare dove anche il passeggiare semplicemente per il paese, quindi anche fuori dalle mura megalitiche che recintano l'area sacra dell'Acropoli, induce nel visitatore uno stato di profonda quiete, una piacevolissima sensazione di armonia. Bene, il nostro viaggio alla scoperta dei misteri dell'Acropoli di Alatri volge al termine. Il tempo è tiranno e spero però di essere riuscito a fornirvi un quadro abbastanza completo delle meraviglie che questo luogo arcano custodisce. Certo, ci sarebbero ancora molte cose di cui parlare e magari le affronteremo in un'altra puntata. Ora non mi rimane che salutarvi, ma non prima di ricordarvi di visionare la rivista Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com per approfondire il tema toccato stasera, dove troverete tanto materiale. Un saluto da Marco Puglieri e alla prossima. Ciao a tutti!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.it.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Valeria Bianchi Mian.
1: Musiche Lab Graal.
3: Taroz. Come cani rabbiosi inseguono il matto, mordendogli inutilmente i talloni. Ma lui neppure li vede. Chiude il magico cerchio delle lamine della conoscenza. Sulla soglia dell'infinito è in faccia al vuoto. Guarda davanti a sé.

0: Scuola di Chemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino. Piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Valeria Bianchi Mian.
1: Musiche Lab Graal.
3: Taroz. Come cani rabbiosi inseguono il matto, mordendogli inutilmente i talloni. Ma lui neppure li vede. Chiude il magico cerchio delle lamine della conoscenza. Sulla soglia dell'infinito è in faccia al vuoto. Guarda davanti a sé e a

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.